sorge il sole. Come, come sai, non so come. Quando, quando non sapevano il nome. Perché, perché tu sei la ragione.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 24 luglio. Prime ore del mattino con tempo per lo più asciutto, salvo isolate piogge lungo il versante adriatico tra Puglia e Molise e sui rilievi calabresi. Nel pomeriggio la nuvolosità andrà ad intensificarsi lungo la dorsale appenninica e sulle Alpi orientali, dove non si escludono brevi e localizzati rovesci o temporali. In serata ampio e generale miglioramento su tutto il paese, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Temperature in lieve diminuzione, con valori massimi intorno ai 30-34 gradi sulle zone pianeggianti e interne della penisola. Caldo ancora spiccato invece sulle due isole maggiori, con picchi localmente superiori ai 36-38 gradi nelle aree interne. Venti dai quadranti settentrionali, con rinforzi di maestrale e tramontana su canale d'Otranto, Ionio e canale di Sicilia, dove i mari risulteranno mossi o localmente molto mossi, generalmente poco mossi gli altri mari. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone da qui.

questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente 1995, un anno in un'ora, attraverso le canzoni più suonate alla radio di quell'anno e naturalmente da classifica. Intanto alcuni degli eventi più importanti del 1995. Il 1 gennaio Austria, Finlandia e Svezia diventano membri dell'Unione Europea, la quale così passa da 12 a 15 stati. 26 marzo entrano in vigore gli accordi di Schengen in 7 paesi dell'Unione Europea e vengono aboliti quindi i controlli sistematici delle persone alle frontiere interne dell'Unione Europea. In Italia diverranno esecutivi il 26 ottobre del 1997, quindi dopo 2 anni. 27 marzo, un fatto di cronaca, veniva assassinato a Milano Maurizio Gucci, erede della famosa casa di moda fiorentina. Il 24 giugno Leo Luca Bagarella, spietato killer mafioso, viene arrestato dalla DIA, un altro colpo inflitto alla mafia. Tra i film più importanti usciti nel 95, Braveheart, Cuore impavido, I laureati, Viaggi di nozze, GoldenEye e Batman Forever. Nel 1995 Sanremo lo vinceva Giorgia con Come saprei, al secondo posto Gianni Morandi in coppia con Barbara Cola, In amore, e al terzo posto la bionda Ivana Spagna con Gente come noi. Adesso è proprio la musica a farci compagnia su Rai Radio Tutta Italiana per 60 minuti, i successi del 1995. Noi torniamo prestissimo.

Avete ascoltato Mi ritorni in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

0: battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 24 luglio. Prime ore del mattino con tempo per lo più asciutto, salvo isolate piogge lungo il versante adriatico tra Puglia e Molise e sui rilievi calabresi. Nel pomeriggio la nuvolosità andrà ad intensificarsi lungo la dorsale appenninica e sulle Alpi orientali, dove non si escludono brevi e localizzati rovesci o temporali. In serata ampio e generale miglioramento su tutto il paese, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Temperature in lieve diminuzione, con valori massimi intorno ai 30-34 gradi sulle zone pianeggianti e interne della penisola. Caldo ancora spiccato invece sulle due isole maggiori, con picchi localmente superiori ai 36-38 gradi nelle aree interne. Venti dai quadranti settentrionali, con rinforzi di maestrale e tramontana su canale d'Otranto, Ionio e canale di Sicilia, dove i mari risulteranno mossi o localmente molto mossi, generalmente poco mossi gli altri mari. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Sat hai tutti i 14 italiani. Canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

Buongiorno! Buon venerdì a tutti amici, io sono Chiara Cacciappoli e voi siete sintonizzati su Rai Radio tutta italiana con Mattina tutta italiana estate. Cominciamo le nostre 2 ore e mezza insieme, infatti vi terrò compagnia da adesso che sono le 7:32 fino alle ore 10. Il nostro poi è un appuntamento quotidiano, io ve lo ricordo sempre, vi aspetto tutti i giorni, tutte le mattine, da lunedì al venerdì, sempre allo stesso orario, con tante notizie, tante curiosità e soprattutto la nostra buona musica italiana. La puntata di questa mattina, venerdì 24 luglio, sarà come sempre ricchissima perché parleremo di tante cose, tante notizie molto interessanti e anche eventi ai quali partecipare e prendere parte. Mentre nella seconda ora entreremo proprio nel vivo della puntata di oggi con l'argomento centrale, che per vari motivi ovviamente, ragazzi, io ve lo dico sempre, non vi posso spoilerare così subito, anzi l'unica anticipazione, ecco, che vi posso fare per oggi, facciamo un'eccezione per oggi, parleremo di questo argomento, ma visto che è un argomento, diciamo, che si presta, lo analizzeremo da più prospettive diverse, ecco, ma ne parleremo tra pochissimo. Vi invito intanto di seguirci anche sui social, lì potete trovare tanti contenuti inediti, condividiamo tutta la nostra quotidianità in radio, qualche backstage, qualche video divertente lo trovate sicuramente, vi raccontiamo gli eventi ai quali partecipiamo e potete anche scoprire in anticipo tutti gli ospiti che verranno qui in trasmissione nei prossimi giorni. Vi ricordo inoltre che potete anche ascoltarci comodamente nella vostra auto tramite DAB o tramite la nostra fantastica applicazione Rai Play Sound, completamente gratuita, dove lì potete trovare tanti contenuti, tanti podcast interessantissimi e poi ovviamente trovate noi, la vostra radio preferita, Rai Radio tutta italiana. E poi proprio con la nostra app, ragazzi, voi potete decidere di andare ovunque e ci potete portare con voi letteralmente ovunque. Andate a fare una passeggiata, andate al mare, andate in vacanza, andate addirittura in Canada, noi possiamo venire con voi tramite la nostra app. Cominciamo, scrivetemi dove siete, che fate in questo venerdì caldissimo, purtroppo. 334 60 45 640 è il nostro numero di telefono per interagire live con me. Io vi ricordo poi sempre che se volete mandarmi un messaggio potete farlo anche attraverso i nostri account social. Leggiamo subito. Cominciamo con le giuste good vibes questa mattina, fra De Palma, La Testa Gira.

0: Ti conosco.
1: Non so voi, ma io questo Alfonso di Levante lo vorrei proprio conoscere, chiedendogli scusa, ma che cosa è successo tra te e questo Alfonso? In ogni caso, qui su Rai Radio Tutta Italiana siamo in diretta, sono le 7:44, sono Chiara Cacciopoli e diciamo, diamo il via ufficialmente alle nostre 2 ore e mezza insieme. Come state amici? Come è iniziato questo vostro venerdì mattina, venerdì 24 luglio? Avete già piani per il vostro weekend? State partendo per le vacanze? Insomma, raccontiamoci un po'. 334 60 45 640 il nostro numero di telefono, io poi ve lo ridò sempre, così insomma voi anche nel caso ve lo foste perso ce l'avete. E come sempre vi racconto anche la mia di mattina, da facciamo questo scambio equo, mi sembra giusto. Allora, devo dire che la mia mattinata è cominciata bene, abbastanza bene, e poi tra l'altro ragazzi, di venerdì mattina comincia sempre bene la giornata. Oggi è ufficialmente l'ultimo giorno della settimana, domani sarà sabato e per queste 2 giornate per il weekend, pensate che è la prima volta che lo faccio, ho programmato tutto quello che devo fare nei minimi dettagli e non vedo l'ora. Poi più che altro perché c'è la soddisfazione di spuntare, ne vedo tutte le cose sulla mia lista, molto soddisfacente quella cosa. Comunque, nel mentre che aspetto che anche voi mi raccontiate le vostre di mattinate, cominciamo con una notizia, ovviamente diciamo quelle più curiose. Ormai il caldo ragazzi è arrivato, no? Ci sta facendo vivere quest'estate con non poche difficoltà e per questo che il caldo e la salute mentale non sempre vanno d'accordo. Ci sono degli effetti che potremmo sentire a causa del caldo e non è solo una questione di stanchezza o di sudore, ma anche proprio le temperature elevate, queste maledette temperature elevate, possono avere effetti sul nostro benessere psicologico. Diversi studi hanno collegato le ondate di calore a un aumento di sintomi come ansia, irritabilità, difficoltà di concentrazione e anche disturbi del sonno. Quando il corpo infatti fatica a regolare la temperatura, anche il cervello può risentirne. Il caldo può aumentare lo stress fisiologico e rendere anche più difficile potersi rilassare o anche semplicemente recuperare energie che si sono perse durante la notte. A maggior ragione, dormire male per più giorni consecutivi può influire sull'umore, aumentando il nervosismo, la vulnerabilità emotiva e sensazioni anche di sopraffazione. Questo ovviamente non significa, non vogliamo diciamo etichettare il caldo come la causa automatica dei problemi della salute mentale, ma può sicuramente essere un fattore di stress aggiuntivo, soprattutto per chi vive già un periodo di forte ansia e di forte fragilità emotiva. Proprio per questo dobbiamo cercare di riposare quando possibile, mantenere una routine regolare e non dobbiamo assolutamente sottovalutare il peso che il caldo può avere sulla nostra mente ma anche sul nostro corpo. Io ragazzi direi che qui non si sottovaluta nulla, anzi, però scrivetemi chi è già esausto di queste temperature, chi vorrebbe l'inverno. 334 60 45 640, continuiamo a parlare tra pochissimo perché anch'io sono una di quelle che vorrebbe l'inverno tipo adesso. Vabbè, comunque continuiamo a ballare, continuiamo con le nostre good vibes. Baby K, Tuca Macarena qui su Rai Radio Tutta Italiana.

Alfa, il filo rosso qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 7:55. Abbiamo iniziato la puntata di oggi, venerdì 24 luglio, con la prima notizia relativa al caldo e alla nostra salute mentale, che spesso non ce ne prendiamo cura, ragazzi, ma dovremmo farlo, e anche molto più spesso. Comunque, i vostri messaggi sono già arrivati, quindi andiamo direttamente a leggerli. La prima ascoltatrice che ci ha scritto, lei si chiama Emma e ci dice: ciao Chiara, che bello ascoltarti la mattina, comincio bene la giornata solo con Rai Radio tutta italiana. Grande Emma! E assolutamente sì, rivoglio l'inverno ora che questo caldo mi ha già stancata. Ecco, perfetto Emma, guarda, io sono del tuo stesso team, anch'io rivoglio subito l'inverno, ma più che altro perché con questo caldo ti passa la voglia anche un po' di fare tutto, ma anche le cose banali, tipo mettere a posto la stanza oppure andare a fare una passeggiata fuori al parco, cioè, ti passa veramente la voglia, perché poi ci sono 800 gradi fuori, cioè, vabbè, ok, sto a casa sotto al condizionatore con un leggero fresco in più. Un'altra ascoltatrice si chiama Claudia e ci ha scritto: ciao Chiara, oggi è il giorno della partenza della nostra vacanza che aspettavo da 4 mesi, da quando avevamo prenotato il viaggio con le mie amiche, e ce ne stiamo andando in Sardegna. Ciao Claudia, ma benissimo, allora buona vacanza, buon divertimento, però mi raccomando, continuate sempre ad ascoltare la nostra radio, perché io ve lo ricordo sempre, con la nostra applicazione Rai Play Sound completamente gratuita, voi ci potete portare ovunque, ovunque andrete. Concludiamo con un ultimo messaggio per il momento. Un altro ascoltatore si chiama Riccardo e ci scrive: ciao Chiara, buongiorno, finalmente arriva il weekend e domani potrò non mettere la sveglia e svegliarmi quando preferisco. Bravo Riccardo, questo è il mood che mi piace, è il, diciamo, l'atteggiamento che mi piace molto, anche perché domani lo farò pure io, finalmente non mi dovrò svegliare alle 5. Però comunque ragazzi, cioè, io lo ricordo sempre, ma io scherzo un po' in diretta, svegliarmi alle 5 per venire a fare la diretta con voi, per darvi il buongiorno, è la cosa più bella della mia giornata. Ok, parte questa parentesi un po' sdolcinata, continuate a mandarci altri messaggi, 334 60 45 640, infatti è il nostro numero per continuare a interagire live insieme a me. E vi do un'altra notizia per questa giornata. Pensate che una compagnia aerea giapponese ha introdotto una novità che però per molti, diciamo, non sono d'accordo con questa novità. Infatti il web si è proprio subito chiesto: è più un diritto di scegliere o una discriminazione? Perché questa compagnia aerea da un po' di tempo segnala i posti occupati dai bambini piccoli. Non è raro infatti che, diciamo, queste compagnie aeree vadano a indicare i posti occupati dai bambini in fase di prenotazione, ed è infatti il caso di questa compagnia aerea che dal 2019 inserisce una piccola icona sui posti occupati dai bambini tra gli 8 giorni e i 2 anni. La reazione del web ovviamente è stata proprio immediata, cioè non è che si è fatta attendere tanto, e in questo caso vediamo il web proprio diviso in due: da un lato chi è che favorisce e sostiene, che potrebbe insomma aiutare chi ha particolari esigenze come una sensibilità ai rumori, ansia o necessità di riposare e organizzarsi meglio, e invece chi è contro, che trova questa che sia l'ennesima, diciamo, stigmatizzazione verso le famiglie con bambini, paragonandoli più che altro a un problema, ecco, da segnalare. Se posso dire la mia, non saprei come schierarmi purtroppo su questa tematica, perché poi mi è capitato di viaggiare con dei bambini vicino in aereo, e addirittura io stavo andando a Londra, mi sembra, un anno fa, e ho questa ragazza che tra l'altro era la mia coetanea, l'ho vista proprio stanca, era distrutta, perché penso che insomma la bambina avrà avuto 3 mesi, forse anche di meno, e gli ho detto: senti, dalla a me. Infatti durante tutto il viaggio in aereo l'ho tenuta io in braccio e la mamma si è potuta riposare, è stato molto carino. Ne continuiamo a parlare tra pochissimo, fatemi sapere cosa ne pensate. Nel frattempo arrivano Marco Mengoni con Angelina Mango, Canto d'amore.

Minacci, Maledetto Me, qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 8:10. Ci eravamo lasciati con la notizia di prima relativa a una compagnia aerea giapponese che appunto segnala i posti che al momento della partenza poi saranno occupati da bambini. Sono tantissimi i vostri messaggi su questo tema, vi ho scatenato stamattina, direi di cominciare a leggerne subito qualcuno. Il messaggio di Davide ci scrive: ciao Chiara, buongiorno, la notizia della compagnia aerea è veramente assurda, dovremmo essere liberi di fare quello che vogliamo. Un saluto. Ciao Davide, è giusto il tuo punto di vista, è giusto, ma un messaggio di un altro ascoltatore non è di questa idea, e Lorenzo ci scrive infatti: buongiorno Chiara, allora credo che sapere in anticipo questo tipo di informazione sia giusto, così in completa autonomia uno può scegliere il posto che più preferisce, evitando ogni tipo di situazione che potrebbe diventare poi sgradevole. Un saluto. L'ultimo messaggio che ci è arrivato sull'argomento è di Marianna e ci scrive: ciao Chiara, è vero che alcuni bambini potrebbero causare del disturbo a qualche passeggero, ma non sono tutti così, anzi mi dispiace molto, anche perché ho un bambino piccolo. Un abbraccio, ciao. Ciao Marianna, è vero, no, questa cosa è giusta, ricordiamolo. Infatti anch'io ho avuto tante esperienze in treno, in aereo, addirittura anche in traghetto. A me non mi hanno dato mai particolarmente fastidio, a meno che non si mettono a urlare, a strillare, ma io non penso, anche perché poi sono tutti accompagnati da genitori, non credo, perlomeno a me non è mai successo, quindi spero che continuerà così. Ho sempre avuto abbastanza fortuna, anzi pensate che durante l'aereo, allora io ho un po' di problemi con l'aereo, cioè più che altro è il momento del decollo quello che mi spaventa di più, e quindi c'era sempre questa ragazza madre, sempre del volo per andare a Londra, che ho preso l'anno scorso, e al momento del decollo io mi ha tenuto la mano, gliel'ho chiesto, ho detto: senti scusa, c'è un po' d'ansia, non è che mi terresti la mano? Sì ragazzi, ho 21 anni ma ne dimostro di testa molti meno. Comunque nel frattempo un'altra notizia che arriva direttamente dal Giappone, quindi rimaniamo lì, perché proprio in Giappone che è arrivato il Doraemon Box. Mi potreste chiedere a questo punto: ma che cos'è? È una cabina, pensate, individuale, progettata per offrire rapidamente sollievo a chi lavora in condizioni di caldo estremo. L'interno infatti viene mantenuto a circa 15 gradi, mentre getti d'aria a 5 gradi vengono indirizzati verso testa, collo, spalle e schiena. Secondo l'azienda bastano circa 5 minuti per avvertire un netto raffreddamento. Per evitare poi tra l'altro anche un'esposizione eccessiva e per motivi di sicurezza, la cabina si spegne automaticamente dopo 20 minuti. Questa tipologia di dispositivo è proprio ispirato a tecnologie di distributori automatici refrigerati, e questa cabina è comunque mobile ed è pensata per cantieri, per fabbriche, per magazzini e anche per eventi all'aperto, così nel caso qualcuno avesse un malore, un colpo di calore, avesse caldo, ma in questa cabina si può raffreddare in 5 minuti. Non è una brutta idea, anzi è molto utile, è molto intelligente, però se poi lo ripeti 3-4 volte al giorno, io non so, non voglio sapere cosa ti potrebbe succedere, perché io penso che il raffreddore e il mal di gola è assicurato, ragazzi, con questo sbalzo termico non lo so se ci proverei. Fatemi sapere voi, 334 60 45 640. Nel frattempo arrivano Farfalle nello stomaco, Noemi e Cioffi. Dimmi.

Life, tu mi piaci tanto, qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 8:21 e sono tantissimi i vostri messaggi che mi state mandando, quindi io direi di andare subito a leggerne qualcuno. Allora, ci scrive un'ascoltatrice affezionatissima a Rai Radio tutta italiana, si chiama Teresa, e ci dice: sto cercando di inviare un messaggio vocale, ma oggi purtroppo il mare è arrabbiatissimo e non è d'accordo con i vocali. Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti. Per quanto riguarda i baby viaggiatori, un po' di tolleranza non guasta. Brava Teresa, giusto, diciamolo un po' a tutti, anche perché se no è veramente discriminazione contro i bambini piccoli, dai. Poi alla fine, ragazzi, siamo stati tutti bambini, quindi un po' di tolleranza giustamente non guasta, come dice Teresa. Un altro messaggio ci arriva da Sara e ci scrive: ciao Chiara, buongiorno, ormai sei il mio appuntamento fisso delle mattine. Ma grazie Sara, grazie infinite, e per la notizia che hai appena raccontato sicuramente ti prendi il raffreddore, ma in situazioni di caldo estremo proverei questa cabina. Ah sì, perché giustamente magari c'è qualcuno che si è collegato in questo momento, stavamo parlando del fatto che in Giappone si è creata questa cabina per umani, una cabina si è detta un po' di frigorifero, perché all'interno ci sono all'incirca 15 gradi ed è proprio fatta per il caldo estremo, per rinfrescarsi. Non solo ci sono 15 gradi, ma ci sono anche dei getti d'aria proprio di 5 gradi che ti vanno a colpire il collo, la schiena, proprio per una sensazione di freschezza immediata. E io, ragazzi, io sono d'accordo con Sara, anch'io la proverei, però essendo un po' ipocondriaca col fatto che ci sono questi sbalzi termici che magari tu passi da fuori, dall'esterno, che appunto fa caldo, quindi magari fanno anche 36 gradi, a là dentro che ne fanno 15, e io il raffreddore penso che sia il minimo. Comunque, forse mi metterei una sciarpa prima di entrare in questa cammina. Un altro messaggio ci arriva da Lucrezia, che ci scrive: buongiorno Chiara, finalmente oggi è l'ultimo giorno di lavoro, domani parto per un po' di vacanza, ti ascolterò della mia Sardegna, baci Lucrezia. Ma grazie Lucrezia, fai benissimo, infatti mi hai dato anche un bel gancio Lucrezia. Io vi ricordo sempre, ragazzi, che potete ascoltarci tramite la nostra applicazione completamente gratuita, Rai Play Sound, trovate tantissimi contenuti, tantissimi podcast interessantissimi, original, però trovate ovviamente anche noi, anche la nostra radio, quindi insomma potete portarci veramente dove volete. Vi ricordo inoltre che potete anche seguirci sui nostri account social, lì trovate tantissimi contenuti extra radio, vi raccontiamo gli eventi a cui partecipiamo, condividiamo la nostra quotidianità in radio, mettiamo qualche backstage divertente, ma potete anche scoprire in anticipo quali ospiti saranno poi qui in trasmissione insieme a me, quindi insomma io cliccherei il tastino segui, poi insomma fate voi. Un altro ascoltatore, Giacomo, ci scrive: buongiorno Chiara, sto andando al lavoro con te in cuffia e in mano un cappuccino, ti ascolto sempre, ciao a te Giacomo, grazie per ascoltarmi sempre, e ho un briciolo di invidia il fatto che tu stia facendo colazione, io non l'ho ancora fatta, quindi giustissimo, il mio appello può essere fatto adesso, se qualcuno è in questa sede in via Siago 10 così gli va di portare un cappuccino, io mi accontento di poco, giuro, lo accetterei molto volentieri. Purtroppo oggi ho fatto un po' ritardo e quindi non ho potuto passare al bar a prendermelo, se c'è qualcuno così per sbaglio, insomma, non disdegnerei. Comunque, continuate sempre a scrivermi, così interagiamo sempre. 334 60 45 640 il nostro numero di telefono, perché tra poco entriamo proprio nel vivo dell'argomento di oggi, che come vi dicevo lo affronteremo da più prospettive diverse. Nel frattempo, Achille Lauro, Comuni Immortali.

Sara Cremonini, Logico qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 8:37, ci è arrivato un messaggio bellissimo, una dedica che io vi voglio subito leggere perché è troppo bello. Allora ci scrive: buongiorno Chiaretta, ci sono persone che attraversano la nostra vita e poi ci sono quelle che la rendono più bella semplicemente con la presenza. Tu sei una di queste, ma grazie, penso di aver capito perché non si è firmata alla fine del messaggio, ma ho capito chi è. Infatti lo ringrazio tantissimo perché è un affezionato ascoltatore di Rai Radio tutta italiana, quindi insomma va ringraziato con i giusti modi. Continuate a scriverci 334 60 45 640, così continuiamo il nostro confronto, ci possiamo confrontare e manteniamo un'interazione sempre attivissima. Andiamo avanti con un'ultima notizia prima di passare poi definitivamente all'argomento di questa giornata di venerdì 24 luglio, e la notizia riguarda le discussioni estive, perché se in questo periodo steste discutendo maggiormente con il proprio partner, con i propri amici, con i parenti, addirittura con i colleghi, potrebbe non essere colpa vostra, ma del caldo, ragazzi. Infatti tutte queste discussioni estive potrebbero avere una spiegazione scientifica, cioè queste temperature estreme. Infatti non è soltanto una sensazione, il caldo può influenzare anche il modo in cui reagiamo con gli altri, un'altra motivazione in più per volere l'inverno. Comunque, parentesi a parte, quando queste temperature infatti salgono, il corpo ovviamente è sottoposto a uno stress maggiore, aumenta la fatica, si dorme peggio, può diventare più difficile gestire la propria irritabilità, ovviamente per insomma tutti questi motivi, e la conseguenza è molto semplice: la soglia di tolleranza può abbassarsi. Anche una semplice frase che in un altro momento avremmo lasciato correre, non ci avrebbe dato così fastidio, potrebbe diventare invece la scintilla di una discussione sia di coppia ma anche sul posto di lavoro. Questo però, ragazzi, non va a giustificare il fatto che qualsiasi litigio che facciamo da giugno a fine agosto è colpa del caldo, e non vogliamo dire questo, però sicuramente il fatto che l'AFA possa essere uno degli elementi che rende ancora più difficile il fatto di trattenere la propria pazienza, ce la fa perdere molto più facilmente. Quindi se volete cominciare una discussione alle 14 pomeriggio il 15 d'agosto con 45 gradi fuori, ragazzi, dovreste ripensarci, perché magari non siete neanche voi che state parlando, è il caldo che lo fa per voi. Però devo dire che questa potrebbe essere un'ottima scusa per dire alle mie amiche: ragazze, guardate, non è colpa mia, è il caldo, io in queste settimane sono stata magari più antipatica, non era colpa mia, vedete, cioè la responsabilità la possiamo in qualche modo gettare sul caldo, cioè, meglio di così non si può. 334 60 45 640 il nostro numero di telefono, io ve lo ridò sempre così nel caso ve lo foste perso ce l'avete, perché tra pochissimo cominciamo a parlare dell'argomento del giorno, che è proprio legato alle tendenze estive 2026.

Gianna Nannini, Marrakesh qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 8:51 e sono tantissimi i vostri messaggi anche sull'ultima notizia di cui stavamo parlando prima, ossia che proprio è anche colpa del caldo, ragazzi. Sì, in questo periodo estivo noi stiamo discutendo di più. Mi ha fatto molto ridere questo messaggio di una nostra ascoltatrice, si chiama Martina, e ci ha scritto: ciao Chiara, vedi perché ti ascolto sempre? Perché ci racconti delle notizie che sono molto utili. Quando tornerò a casa questa sera dal mio compagno gli potrò dire che non è colpa mia delle ultime discussioni, ma è colpa del caldo. Geniale, ciao Martina. Invece un altro ascoltatore ci ha riscritto, ciao Chiara, allora perfetto, basta saperlo prima, quando la mia compagna vorrà litigare alle 14 di pomeriggio farò in modo di rimandare la discussione ad un altro orario, ti farò sapere come andrà, un saluto. Ciao ragazzi. Allora, questo magari per chi anche si fosse collegato in questo momento, stavamo parlando del fatto che appunto con queste temperature molto elevate possiamo essere anche più, diciamo, nervosi, non riusciamo ad avere molta pazienza, una cosa anche la più minima che di solito non ci dà fastidio potrebbe invece potrebbe trasformarsi nella scintilla che fa innescare insomma la discussione, ma tra sia partner, quindi fidanzate, fidanzati, amici, parenti, addirittura nei posti di lavoro anche con i colleghi, tra i colleghi. Però ovviamente questo studio si è fatto per, non è che vogliamo giustificare tutte le discussioni, tutti i litigi estivi e dare la colpa al caldo. Facciamo un 50-50. Di solito scusiamo le ragazze, perché poi se loro si arrabbiano è perché per forza di cose i compagni avranno fatto qualcosa che non andava fatto. Questo non c'è dubbio. Comunque, facciamo anche un veloce recap, sempre per chi si fosse collegato adesso. La puntata di oggi, venerdì 24 luglio, abbiamo cominciato con queste notizie che riguardano appunto il caldo, la salute mentale, che molto spesso insomma non ce ne prendiamo troppo cura, invece dovremmo farci più attenzione. Siamo passati poi, siamo volati ecco letteralmente in Giappone con questa compagnia aerea che andrebbe a indicare i posti già occupati da bambini, eccetera, per comunque rendere per rendere evidente il fatto che ci siano quei bambini in quei posti, quindi se tu non lo vuoi avere vicino non ti ci metti lì, c'è proprio un'icona che ti fa capire che ci sarà un bambino tra gli 8 giorni e i 2 anni. Questo ovviamente il web l'ha scatenato dividendolo tra discriminazione oppure un diritto giusto nel sapere insomma chi sarà il tuo compagno di viaggio per quelle 2 ore, se ti va bene, se no se invece dei voli più lunghi potrebbe essere più impegnativo. Poi siamo passati all'ultima notizia, la penultima notizia che abbiamo detto prima, ovvero della macchina frigorifero che è sempre in Giappone, l'hanno creata per rinfrescarsi velocemente e si passano dai 15 gradi ai 5 gradi. E poi siamo entrati finalmente nell'argomento centrale di oggi, ossia le tendenze estive del 2026 e anche le tendenze per quanto riguarda i viaggi che si dovrebbero fare in quest'estate. Ne continuiamo a parlare tra pochissimo. Adesso arrivano LDI H7, un duo indivisibile con poesie clandestine, qui sempre solo su Rai Radio tutta italiana.

0: A mattina tutta italiana estate, sono le ore 9 in punto.
1: Meteo Radio.
2: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 24 luglio. Prime ore del mattino con tempo per lo più asciutto, salvo isolate piogge lungo il versante adriatico tra Puglia e Molise e sui rilievi calabresi. Nel pomeriggio la nuvolosità andrà ad intensificarsi lungo la dorsale appenninica e sulle Alpi orientali, dove non si escludono brevi e localizzati rovesci o temporali. In serata ampio e generale miglioramento su tutto il paese, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Temperature in lieve diminuzione, con valori massimi intorno ai 30-34 gradi sulle zone pianeggianti e interne della penisola. Caldo ancora spiccato invece sulle due isole maggiori, con picchi localmente superiori ai 36-38 gradi nelle aree interne. Venti dai quadranti settentrionali, con rinforzi di maestrale e tramontana su canale d'Otranto, Ionio e canale di Sicilia, dove i mari risulteranno mossi o localmente molto mossi, generalmente poco mossi gli altri mari. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Mattina italiana

Lanciata fra Quintale qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 9:05 e direi che finalmente possiamo iniziare la nostra ultima ora insieme con l'argomento del giorno, che come avevo spoilerato un pochino prima, avevo anticipato prima, saranno proprio le tendenze estive 2026 e tutte le tendenze che si fanno soprattutto quest'anno per i viaggi. E cominciamo dalle basi, cominciamo dalla valigia. E se come me poi odiate fare la valigia, allora forse dovreste conoscere questo metodo, perché ovviamente per partire per le vacanze è una figata, no? Partire, organizzare il viaggio, sì, bellissimo, andiamo di qua, andiamo su, andiamo giù, facciamo queste escursioni, prendiamo questa macchina, eccetera. Però, e quindi questo pensavo che su questo argomento concordiamo tutti, ma ciò su cui non concordiamo è nel fare la valigia. Io detesto fare la valigia, è proprio una cosa che non sopporto, che non mi piace, perché avere quella limitazione di avere soltanto tipo 3 magliette, 4 pantaloni e non lo so, 2 paia di scarpe mi innervosisce, mi crea uno stato di angoscia, perché poi dico: ma se improvvisamente il tempo cambierà, cosa posso fare? Non ce la faccio. Poi mi mette sempre molta ansia fare la valigia, magari poi non mi piace quello che mi porto e quindi lì avrò una crisi di nervi. È veramente brutto. Comunque, per fortuna esiste un metodo infallibile che ci farebbe fare una valigia intelligente, ma soprattutto ce la farebbe fare in 5 minuti, che anche questo non guasta. E si tratta di una regola semplice ed è il principio di selezionare un numero limitato di capi che possono essere facilmente abbinati tra di loro, e dovrebbero essere 5 top, quindi 5 magliette, top, eccetera. 4 capi inferiori, quindi pantaloncini, shorts, pantaloni, bermuda, insomma quello che preferite, 3 paia di scarpe, 2 capi da mettere a strati, tipo una giacca, un cardigan, una felpa, insomma anche qui come preferite voi, e l'ultimo è un accessorio principale capace di completare ogni look, per esempio una cintura, una borsa. Ovviamente la borsa per le donne, però la cintura è abbastanza universale. Il segreto di questo metodo, infatti, è di creare una sorta di guardaroba capsule da viaggio. Dobbiamo scegliere una palette di colori, tra l'altro coordinata, che si possano abbinare tra di loro, quindi che portare dei capi comunque che possono essere versatili. Ed è possibile realizzare anche numerosi outfit con questi pochi elementi, ottimizzando quindi non solo lo spazio in valigia, ma si riduce anche lo stress delle decisioni dell'ultimo minuto. E su questo argomento io ne potrei dire tante cose, ma non le diremo oggi, soprattutto non le potrò dire in diretta, quindi evitiamo. Questa regola può essere adattata alle proprie esigenze, l'importante ovviamente è mantenere però la filosofia di questo metodo, altrimenti non funzionerà, ragazzi. Portare solo ciò che si indossa davvero. A questo punto sono veramente curiosa di sapere come la fate voi la valigia. 334 60 45 640, siete più team che vi portate veramente l'essenziale, cioè 3 cose in croce, o magari come me vi vorreste portare tutto l'armadio, ma le compagnie aeree ci bloccano con le misure forzate? Fatemi sapere, ne parliamo tra pochissimo. Nel frattempo qui a Rai Radio tutta italiana arrivano un duo pazzesco, Clara e San Giovanni, con Le ragazze.

Bacci Piano e Marcomi qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 9:18. Continuiamo a parlare dell'argomento centrale di oggi per questa giornata, per questa mattinata di venerdì 24 luglio. Devo dire che i vostri messaggi sono tantissimi questa mattina e tanti mi state scrivendo che siete in procinto di partenze per le vostre vacanze estive, quindi noi insomma vi auguriamo ovviamente una buonissima vacanza, un buonissimo divertimento, però sempre ascoltando le frequenze di Rai Radio Tutta Italiana tramite ovviamente la nostra applicazione completamente gratuita di Rai Play Sound. La potete scaricare tranquillamente sul vostro telefono, in questo modo potete portarci ovunque andrete, ovunque sarete, veramente in tutto il globo. No, sto scherzando, però è vero, è molto comoda, la potete utilizzare tranquillamente e lì trovate non solo la nostra radio ma anche tanti podcast molto interessanti da poter ascoltare. Vi ricordo inoltre che potete ascoltarci anche tramite DAB, ma dovete seguirci sui nostri account social perché lì raccontiamo un'altra parte della nostra radio, tutta la nostra quotidianità è proprio lì, facciamo vedere tutti i nostri backstage e vi, tra l'altro, vi spoileriamo, vi anticipiamo anche i futuri ospiti che verranno proprio qui in trasmissione da me nelle prossime giornate, e stiamo cucinando le interviste, ragazzi, molto ma molto belle, quindi stay tuned, vi dico solo questo, rimanete sintonizzati, ecco. Allora, facciamo un breve riassunto della notizia di prima, perché magari se c'è qualcuno che si è collegato in questo momento non l'ha sentita. Stiamo parlando delle tendenze di questa estate 2026 per i viaggi, soprattutto, e c'è ovviamente, noi partiamo dalle basi, no? Partiamo dalla valigia, che è l'essenziale per qualsiasi tipo di viaggio, e se anche voi la odiate proprio fare la valigia, è una cosa che non sopportate, come anch'io la detesto profondamente farla, c'è questo metodo che in teoria, tramite questa regola molto semplice, dovrebbe farci fare la valigia in 5 minuti e dovrebbe farcela fare anche molto intelligente. Queste piccole chicche che abbiamo detto prima sono essenzialmente abbinare, cioè scegliere dei capi che si possono abbinare e possono essere versatili tra di loro, sceglierli più o meno sulle stesse tonalità affinché appunto l'abbinamento possa essere molto semplice, e dobbiamo regolare i vari capi, ad esempio 5 top, 4 capi inferiori, 3 paia di scarpe, 2 capi da mettere a strati come giacca, un cardigan e un accessorio principale che possa, diciamo, completare, ecco, ogni tipologia di look. Questo è lo scheletro dal quale dobbiamo partire per fare questa valigia intelligente. Andiamo a leggere adesso un po' di messaggi che ci sono arrivati, perché poi ovviamente ci siamo lasciati con questa domanda, cioè questo dovrebbe essere, diciamo, il metodo, ecco, per farci svoltare l'organizzazione della valigia, ma a questo punto voi come la fate? E ci avete risposto, ci scrive Giulia e ci dice: ciao Chiara, è vero, fai la valigia, penso che sia il mio incubo peggiore, perfetto, però proverò il metodo che hai raccontato prima, ti farò sapere se funzionerà, visto che devo partire settimana prossima con i miei amici per la Grecia. Bene Giulia, bellissima la Grecia, allora fammi sapere se questo metodo poi ti sarà utile, comunque vi tornerà utile. Un'altra ascoltatrice si chiama Carmela che ci ha scritto: ciao Chiara, il metodo che hai raccontato prima l'ho sperimentato lo scorso weekend per andare in Toscana con il mio compagno e devo dire che ha funzionato, e lo dice una che per 2 giorni si porterebbe tutta casa, tutto l'armadio perché non si sa mai che potrebbe essere utile. Ecco, io questa frase mi frega tantissimo, ragazzi, quando poi magari penso, però non porto questo pantalone in caso mi dovesse essere utile, mi dovesse servire, che faccio? Non lo porto, e poi lo porto. In questa mentalità mi porto veramente tutta casa ogni volta che mai. Sì, anch'io, anche per fare 2 giorni.

lui è Francesco e ci scrive: ciao Chiara, racconterò questo metodo alla mia ragazza che si porta tutto l'armadio in vacanza e poi puntualmente non solo non si mette più della metà delle cose che si porta, ma occupa anche la mia valigia. Sono disperato, speriamo che funzioni questo metodo, dobbiamo partire tra qualche giorno per la Spagna. No beh ragazzi, ma voi state avendo delle vacanze troppo belle, troppo fighe, anche andare in Spagna è bellissimo, quindi buone vacanze e fatemi sapere appunto se questo metodo potrebbe essere utile, perché nel caso lo sperimenterò anche io. Arriva veramente una bellissima hit che ci farà ballare qui su Rai Radio tutta italiana.

diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

Ernia, per te qui su Rai Radio Tutta Italiana sono le 9:31. I vostri messaggi sono veramente tanti, quindi continuiamo a leggerli, perché ci è arrivato un altro messaggio da Serenella e ci scrive: ciao Chiara, io parto con una valigia sempre più piccola, solo l'essenziale. Un saluto. Io dovrei proprio cominciare a cambiare il mio approccio alla valigia, ragazzi. Non so perché, proprio non andiamo d'accordo ogni volta che poi la devo andare a prendere, me la metto sul letto, me la guardo, la fisso per abbondanti 10 minuti, capisco che cosa posso fare e poi molto così, con nonchalance, me ne vado. La lascio lì sul letto aperta per un po' di giorni, poi alla fine sì, mi costringo a farla, ma in realtà non la vorrei mai fare. Che poi in realtà è un problema più farla che disfarla. Disfarla ci metto 5 minuti e appena torno a casa dal viaggio, qualsiasi ora sia, la disfo. Metto le cose a posto che non ho usato, metto quelle, insomma, a lavare quelle che ho messo nel viaggio, sul treno, eccetera, e tutto a posto, no? Deve essere molto ordinato, ma soltanto in quel caso, solo della valigia, perché poi la mia camera è un casino, è scoppiata una bomba, come direbbe mia madre. Comunque, andiamo adesso anche a vedere quali siano le mete anche più scelte, no, dagli italiani, queste tendenze soprattutto estive, le mete più scelte, quelle più gettonate dagli italiani nell'estate del 2026. Risposta si articola, ragazzi, con 3 elementi essenziali, ossia vicinanza, comodità ed esperienze, 3 componenti che guidano gli italiani nella scelta delle mete per l'estate. E come infatti mostrano report, il turismo si è concentrato, si concentrerà sempre di più sia su destinazioni europee ma anche italiane. Infatti i soggiorni si fanno più brevi e c'è sempre un occhio, no, riguardo al budget, che è importante e incide ovviamente sulle vacanze. L'Italia, pensate ragazzi, che si conferma la destinazione più scelta dagli stessi italiani. Mare, montagna, città d'arte, paesaggi alpini o borghi storici attraggono visitatori, consentendo una crescita di agriturismi e anche di forme di soggiorno più flessibili. Questa cosa ve l'avevamo detta anche, mi sembra, 2 settimane fa, del fatto che si facciano magari viaggi più brevi, ma durante l'anno se ne fanno di più, e secondo me è una cosa molto intelligente da fare, perché magari se non hai troppo tempo, troppi giorni che ti puoi prendere durante l'anno, magari puoi concederti, ecco, giusto con i ponti 2-3 giorni massimo, però se ne fanno di più magari puoi vedere più città anche europee, cioè insomma è una tipologia di vacanza che non è affatto scontato o banale, anzi. E ovviamente col fatto che l'Italia poi si conferma la scelta preferita dagli stessi italiani, questo è una grande cosa, però ovviamente non si rinunciano ai viaggi in tutta Europa. Infatti tra i posti più amati all'estero si posiziona come preferita la Spagna, le Baleari ma anche le Canarie sono da tempo proprio i poli principali del turismo balneare, mentre la città come Barcellona e Madrid attraggono ovviamente per la cultura, per la movida e per l'accessibilità. Il clima, i collegamenti frequenti e anche i prezzi contribuiscono a questo, insomma, a questo primato. Sicuramente una città che è in fortissima ascesa è anche Mallorca, che è una destinazione da tenere in altissima considerazione, soprattutto per noi giovani Gen Z. Chi sarà al secondo posto in questa classifica? Beh, ve lo dirò tra pochissimo. Nel frattempo, con la fantasia ovviamente, andiamo in Costiera Amalfitana, perché ce la cantano Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo. Vedi.

Paola e Chiara, vamos a bailar qui su Rai Radio Tutta Italiana. Sono le 9:45 e se lo dicono loro che dobbiamo andare a ballare, andiamo a ballare ragazzi con questa hit, con questa canzone. Secondo me il buongiorno è assicurato, fatemi sapere ovviamente se questa canzone vi continua a piacere nel tempo. Secondo me è intramontabile, è uno dei must che abbiamo nel nostro panorama musicale italiano. Comunque, tornando sempre all'argomento centrale di oggi, di questa giornata di venerdì 24 luglio, oggi finalmente è venerdì, quindi domani comincia il weekend e tanti di voi mi stanno scrivendo che domani partite proprio, domani cominciano le vostre vacanze estive e infatti proprio questo è l'argomento centrale di oggi, cioè le tendenze che vanno per la maggiore per questa estate del 2026. Abbiamo già detto che per moltissimi italiani la meta preferita è proprio l'Italia stessa e come biasimarli. Anch'io spero di fare magari un mini viaggetto tipo in Calabria, in Sicilia, ci vorrei riuscire. Se mi organizzo, se ci diamo una mossa con le mie amiche, ce la dovremmo fare per prenotare in tempo, se no chissà che finisce, fa prima a finire l'anno prima che ci decidiamo noi. Comunque, a parte questo, l'Italia comunque è sempre la meta preferita per gli italiani, però ovviamente anche altri non rinunciano ad andare fuori dall'Italia e le mete che sono state scelte per la maggiore sono ad esempio la Spagna, come dicevamo prima, è proprio un must e si conferma ogni anno. Andiamo avanti con la Costa Azzurra e la Francia. Anche la Francia infatti è una destinazione prediletta da chi decide di andarsene in ferie, privilegiando la comodità e la prossimità. Ovviamente la Costa Azzurra invece è proprio un gioiellino da non farsi sfuggire, ma anche la Provenza può attrarre l'interesse di visitatori italiani. Cultura insomma e gastronomia poi sono i capisaldi dell'offerta turistica francese, ottima ragazzi se volete fare anche dei viaggi brevi, secondo me è abbastanza versatile questa tipologia di viaggi. Un must che è intramontabile per qualsiasi estate è ovviamente la Grecia, proprio il simbolo dell'estate mediterranea, la Grecia con Santorini, con Creta e le numerose isole dell'Egeo ovviamente attraggono ogni anno milioni di turisti italiani e non solo, e grazie al mare cristallino e all'atmosfera vivace che proprio si respira ecco appena tu arrivi in Grecia. I prezzi tra l'altro restano abbastanza competitivi rispetto ad altre destinazioni europee, quindi insomma la Grecia si difende anche quest'anno. Un grande trend che sta tornando molto per la maggiore, che va per la maggiore soprattutto per quest'estate del 2026, ragazzi, pensate, che sono i viaggi in montagna. Sarà questo caldo feroce, queste temperature estreme, secondo me può essere, o comunque hanno inciso penso al 99%, tanti italiani hanno deciso quest'anno di passare le proprie vacanze, soprattutto quelle di agosto, in montagna. E come biasimarli, ci verrei anch'io in montagna onestamente. Nel frattempo che andiamo avanti con il nostro discorso, andiamo un po' in musica e poi continuiamo a parlare di queste tendenze.

0: Vamos alla playa qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 9:57, quindi insomma siamo proprio alle battute finali per questa mattinata di venerdì 24 luglio. Io quindi direi di leggere gli ultimi messaggi che ci sono arrivati, così possiamo insomma anche concludere al meglio il discorso di questa mattina. E Francesca mi scrive: ciao Chiara, la prossima settimana parto per qualche giorno di vacanza in Italia, nelle belle montagne del Trentino, al fresco. Spero buone vacanze anche a te. Ciao. Allora, ciao Francesca, grazie. Innanzitutto buon divertimento, buone vacanze, buone ferie. Insomma, mi raccomando, rilassatevi, staccate la spina, così ci possiamo rigenerare e possiamo ricaricare le nostre energie, le nostre batterie, per fare poi per tornare più carichi di prima. Assolutamente. Io perché poi settembre lo vivo come una sorta di gennaio, come se lì veramente l'anno iniziasse di nuovo. Non lo so, mi ha sempre dato questa impressione settembre. E un altro messaggio ci scrive Rosy: ciao, ciao Chiara, io lavoro fino a dopo Ferragosto e poi qualche giorno vado in Sicilia e torno a casa. Ciao a tutti. Ciao Rosy, beh, bellissimo, perché penso la Sicilia è stupenda come meta. Tra l'altro, da questa classifica che stavamo leggendo prima, sono una delle tante regioni che sono le più gettonate, le più scelte, insieme alla Puglia, insieme alla Toscana, insieme alla Calabria. Quest'estate è proprio tutta così, e chissà se magari riuscirò anch'io a organizzare qualcosa di decente questa estate. Ma ci credete che io non ho ancora prenotato nulla, ragazzi, non ho ancora prenotato niente, vabbè, perché ci piace un po' vivere pericolosamente, un po' il last minute mi affascina come idea. Più che altro pensare che così velocemente tu possa prenotarti un aereo, al volo un hotel e andare con 3 ore, sei, non so, a Malta, sei in Spagna, sei in Grecia. È bello affascinante pensarla così. Comunque, da questa classifica abbiamo capito che l'Italia è la meta più gettonata per quest'estate, l'estate italiana ovviamente, ma anche ovviamente anche altri paesi, come esempio la Francia, come esempio la Grecia, come esempio la Spagna. E pensate che anche la costa croata non è da sottovalutare, anzi le città costiere come Dubrovnik e Spalato attirano un turismo che è sempre più in crescita. Purtroppo devo fare una cosa perché è arrivato proprio il momento, ed eccoci qua, la nostra sigla che indica che il tempo per questa mattina è finito. Io ragazzi vi ringrazio sempre tantissimo del fatto che ci seguite, ci ascoltate ogni mattina, interagite con noi, con tutti i vostri messaggi che mi avete mandato. Facciamo un veloce recap delle notizie che abbiamo affrontato questa mattina, relative sia al caldo, alla salute mentale, al fatto che ci sia quella compagnia aerea che indica i posti dei bambini. Insomma, poi abbiamo fatto proprio un bel dibattito e ci siamo tenuti in una continua interazione tra voi e me. Grazie infinite, poi come sempre vi ricordo che il nostro è un appuntamento quotidiano, quindi vi aspetto tutte le mattine dalle 7:30 fino alle ore 10, queste nostre 2 ore e mezza, proprio per cominciare al meglio la giornata. E quindi io vi do appuntamento a lunedì prossimo e vi auguro una splendida giornata e uno splendido weekend. Ciao amici, ci sentiamo lunedì!
1: Ore 10, è sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.

È una tipica espressione dell'apocalittà, del leggio-driggio, del canto all'italiano.

0: ci baciamo tutta la notte.
1: Sono le 11, è sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
2: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero le 20 canzoni più trasmesse dalle radio italiane questa settimana. Partiamo dalla classifica dei dischi caldi, che sta proprio bene in questa metà stagione, visto la settimana caldissima appena trascorsa, e partiamo dalla 20ª posizione. È un'amica di Rai Radio Tutta Italiana, un'amica di Disco Rai, in discesa. In 20ª posizione troviamo Businessman con Di Dito nella Piaga, un radio date del 5 giugno, mentre vi indico anche quali sono le canzoni vicinissime alla 20ª posizione. 21ª posizione c'è Mamma no mamma di Madame Stabile, alla 21ª posizione. In discesa Tuca Macarena di Baby K, 22ª. Comuni Immortali alla 23ª posizione di Achille Lauro. Stabile alla 24ª posizione, l'ultima canzone di Giulio con Biagio Antonacci. E in discesa anche La testa gira di Fred De Palma con Anitta ed Amy Schilla, un radio date del 27 marzo, sicuramente una delle canzoni che ha caratterizzato e che caratterizza quest'estate, ma in questa settimana è forte discesa. E quindi andiamo alla 20ª posizione dei dischi caldi, cioè Businessman di Tony La Piaga.

saliamo, anche se si tratta di una posizione in discesa. È un radio date recentissimo, 3 luglio, che annuncia quello che sarà un disco speciale di Gianna Nannini con The Featuring per festeggiare la sua lunga e importante carriera. Questo è il primo, uno dei più sentiti, un America Inc., una nuova versione di America con il grandissimo Marrakesh in 19ª posizione.

entry invece in 18ª posizione, non altissima come new entry, ma si tratta di un radiodate importante, quello di Blanco, Los Angeles, per un brano firmato dallo stesso Blanco con Michele Zocca, ma soprattutto con Davide Simonetta e Alessandro Raina, che tanti brani hanno scritto per le classifiche italiane di musica. E quindi new entry questa settimana alla 18ª posizione, e ovviamente la trovate anche nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana.

ritroviamo dopo tante settimane per la prima volta nella classifica dei dischi caldi Poesia di Sal Da Vinci, in forte ascesa, un radio date del 29 maggio, evidentemente anche tutte le numerose partecipazioni nei vari festival di quest'estate di Sal Da Vinci, insomma, ha fatto da traino a questa canzone scritta insieme a Federica Abate, autrice anche di Per Sempre Sì, e quindi lo troviamo in 17ª posizione proprio questa settimana.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Non cambia nulla invece questa settimana nella 16ª posizione, troviamo Radio Date abbastanza recente, quello di fine giugno, 26 giugno, Gabri Ponte con Jovanotti che ha iniziato il suo tour all'estero proprio con grande emozione e grande energia, questo invece appunto featuring con Gabri Ponte, anzi è Gabri Ponte che ha ospitato Jovanotti in DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

È stabile anche la 15ª posizione per questa settimana, lo ricordiamo sempre, un brano pubblicato per il 1º maggio e dal 1º maggio è sempre nelle prime 20 posizioni. Parliamo di Fulminacci con Maledetto Me.

forte discesa invece questa settimana, una canzone di J-Ax che veramente va su e giù per questa classifica estiva, anche abbastanza velocemente acquistando e poi perdendo.

sale in 13ª posizione Wild Girl Vast di Anna, è una radio date di fine giugno, anche lei protagonista di questa estate, quindi 13ª posizione per Anna.

Continua a scendere invece una canzone che solo qualche settimana fa era prima nella classifica, proprio nella top 10 della top week di Rai Radio Tutta Italiana. Questa settimana lo troviamo in 12ª posizione, Irama con Cabana.

0: due canzoni che vedono Jovanotti duettare con altri artisti. In questo caso è una canzone di Jovanotti che conquista la vetta della classifica dei dischi caldi in 11ª posizione ed è il duetto con Alfa che sta caratterizzando moltissimo quest'estate, 22 maggio soprattutto, molto ma molto usato sui social, soprattutto quando siete all'aperto, insomma c'è questo vento che proprio vi tira, che vi ispira, è quello di Jovanotti con Alfa, appunto, che conquistano la vetta della classifica dei dischi caldi con Buon Vento. Ovviamente tra qualche ora troverete sempre qui in rotazione su Rai Radio Tutta Italiana anche la Top 10 e qui c'è qualcosa di interessante che sta succedendo anche nelle prime 10 posizioni della classifica delle canzoni più ascoltate di quest'estate, che sta prendendo veramente corpo e sta definendo quali sono i suoni e i colori di quest'estate 2026 per la musica italiana. Ogni band, Maria Cristina Zappa, a tra poco con la Top 10.
1: È un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate.

0: ore 12. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 24 luglio. Prime ore del mattino con tempo per lo più asciutto, salvo isolate piogge lungo il versante adriatico tra Puglia e Molise e sui rilievi calabresi. Nel pomeriggio la nuvolosità andrà ad intensificarsi lungo la dorsale appenninica e sulle Alpi orientali, dove non si escludono brevi e localizzati rovesci o temporali. In serata ampio e generale miglioramento su tutto il paese, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Temperature in lieve diminuzione, con valori massimi intorno ai 30-34 gradi sulle zone pianeggianti e interne della penisola. Caldo ancora spiccato invece sulle due isole maggiori, con picchi localmente superiori ai 36-38 gradi nelle aree interne. Venti dai quadranti settentrionali, con rinforzi di maestrale tramontana su canale d'Otranto, Ionio e canale di Sicilia, dove i mari risulteranno mossi o localmente molto mossi, generalmente poco mossi gli altri mari. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
4: E allora ci siamo, bentornati dopo la classifica dei dischi caldi di qualche ora fa. Siamo invece alla classifica, alla top 10 di questa settimana. Questa è una classifica di svolta perché definiamo proprio quelle che sono le canzoni più amate di quest'estate. Siamo a metà percorso, tra l'altro proprio in questi giorni è iniziato anche il Team Summer Hits, dove vedete moltissimi di questi artisti protagonisti dell'estate italiana, e quindi si vanno delineando quelle che sono le canzoni regina dell'estate, che poi verranno premiate in realtà a settembre all'Arena di Verona come di consuetudine. Ma comunque ci saranno poi varie classifiche, ne parleremo a settembre, però diciamo che siamo proprio nel mezzo del cammin di nostra classifica, e in questo caso appunto parliamo della top 10 di questa settimana, che segna proprio un po' la metà della stagione estiva per i cantanti. Tra l'altro ci sono canzoni uscite anche proprio in queste ore che potrebbero conquistare la classifica, quindi ad esempio come La città degli angeli di Achille Lauro. Quindi ci sono delle novità anche nel cuore dell'estate, e questa diciamo è di sé per sé una novità, visto che la maggior parte prima uscivano a giugno. Invece si continua a produrre, si continua a fare uscire canzoni molto interessanti, tra l'altro anche Più in alto di Bert è molto molto bella ed è lei molto quotata anche per raggiungere velocemente il Festival di Sanremo, e le trovate ovviamente tutte nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana. Allora partiamo dalla decima posizione, in discesa, anche se veramente da tante settimane nella top 10. Tu cosa fai questa sera, Noemi? Stare con

nona posizione della classifica della top 10 per la top week, cioè le canzoni più ascoltate e più trasmesse da tutte le radio italiane, abbiamo una canzone che sta veramente caratterizzando quest'estate e la troviamo tra l'altro come colonna sonora di tantissimi servizi televisivi dedicati all'estate non a caso, ed è Summer Funk di Francesco Gabbani.

Ottava posizione per l'artista rivelazione di quest'anno del Festival di Sanremo, parliamo di Saif con Buona Domenica, è un brano che dura veramente da tante settimane nella top 10, è pubblicato il 1° maggio e quindi ecco lo ascoltiamo, anche lui molto molto amato, molto suonato, molto ballato, Saif con Buona Domenica.

settima posizione con un brano anch'esso pubblicato il 1° maggio, il protagonista appunto del concertone, resiste nella top 10 e quindi ha comunque un'ottima posizione anche lei. In 7ª posizione Gaia con Bossa Nostra.

E qui salgono in sesta posizione Emma con Fabi Fibra. Questo è molto interessante perché è un incontro nuovo soprattutto per Emma, e quindi un esperimento che sta riuscendo davvero molto bene. Una canzone molto amata anche su Rai Radio Tutta Italiana, Antidroga, Emma con Fabi Fibra.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Abbiamo puntato molto anche su una canzone che sale nella nostra playlist e sale anche nella playlist di tutte le Rai radio italiane, poi non mi piace tanto chiamarle playlist, le canzoni più amate, più trasmesse, più curate, capite anche, come una canzone che, come vi ho detto spesso, non ha assolutamente nulla a che vedere con l'estate, ma ha dei suoni, anche dei cori molto ma molto belli, Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, quindi bravi, perché non hanno, diciamo, ceduto al mood estivo, anche se è un mood che a noi piace moltissimo, ma insomma una canzone che rincuora e che riscalda, ecco, l'anima, davvero molto bella, Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni.

per prepararsi proprio a queste serate in cui si scatena e quindi si agita sul palco, ma nel frattempo agitare Coca-Cola, il titolo della canzone che l'ha portato stabilmente alla quarta posizione della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane.

Oh, e questa settimana il podio della top 10 è tutto in salita, anche se sono tre canzoni che veramente rappresentano il gusto, il sapore di quest'estate 2026. Parliamo della terza posizione, un super amico di Rai Radio Tutta Italiana, che ritroverete anche nelle clip sui nostri social. L'abbiamo incontrato anche per i Team Summer Hits, e parlo di Samurai J, in terza posizione in salita dall'album Amatore con Flamenco Paranoia.

seconda posizione una canzone dai gusti veramente estivi, Partenope, sono Mark & Cremon, Serena Brancale e The Colors, quindi insomma un'unione quella di Mark & Cremon con Serena Brancale e The Colors che porta a far salire questa canzone fino alla seconda posizione.

si spostano in su e giù di pochissime posizioni, sono loro, sono amatissimi, sono seguitissimi, hanno annunciato insomma dei tour, un tour negli stadi anche per l'anno prossimo, ma diciamo che raccolgono veramente i favori del grandissimo pubblico anche in maniera molto molto trasversale. Lo raccolgono sia dal vivo e sia discograficamente, perché ogni loro nuova canzone veramente entra per vari motivi nella vita delle persone, da ricordi che in realtà insomma racconta la vita veramente privata e delicata anche di una malattia in famiglia, a canzoni come Giovani Wannabe che hanno fatto divertire il pubblico e soprattutto i ragazzi, a questa canzone che invece sta animando questa caldissima estate italiana ed è Sorry Scusa Lo Sento, parlo dei Pinguini Tattici Nucleari, e quindi a loro va il podio di questa top 10 di questa settimana. Ogni bene da Maria Cristina Zoppan, e questa top 10 ve la riproponiamo durante un po' tutta la settimana proprio per darvi il gusto, il sapore, il colore, anche il refrigerio che può arrivare da queste canzoni che rappresentano un po' il momento che stiamo vivendo. Ogni bene da Maria Cristina Zoppan.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Sono le 13. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 24 luglio. Prime ore del mattino con tempo per lo più asciutto, salvo isolate piogge lungo il versante adriatico tra Puglia e Molise e sui rilievi calabresi. Nel pomeriggio la nuvolosità andrà ad intensificarsi lungo la dorsale appenninica e sulle Alpi orientali, dove non si escludono brevi e localizzati rovesci o temporali. In serata ampio e generale miglioramento su tutto il paese, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Temperature in lieve diminuzione, con valori massimi intorno ai 30-34 gradi sulle zone pianeggianti e interne della penisola. Caldo ancora spiccato invece sulle due isole maggiori, con picchi localmente superiori ai 36-38 gradi nelle aree interne. Venti dai quadranti settentrionali, con rinforzi di maestrale e tramontana su canale d'Otranto, Ionio e canale di Sicilia, dove i mari risulteranno mossi o localmente molto mossi, generalmente poco mossi gli altri mari. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Disco RAI, la musica scelta.
3: E allora ci siamo, estate 2026, su Rai Radio Tutta Italiana ci sono le repliche di puntate di Disco Rai che hanno visto protagonisti i grandi artisti italiani. Con grande fiducia e in alcuni casi con grande amicizia sono venuti a trovarmi proprio qui negli studi di Via Asiago 10 e proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana abbiamo raccontato a lungo quelli che sono i loro lavori recentissimi. Quindi riascoltiamo ad esempio le puntate con con Caparezza, con Tropico, con Serena Brancale, Mannarino, Rancore, Fulminacci, Tommaso Paradiso, Subsonica, Dito nella Piaga, Samurai J, Leo Gassman e tantissimi, veramente tanti artisti che ci hanno tenuto compagnia in questa prima lunga edizione di Disco Rai, la musica scelta, che torna anche in questa estate con delle repliche ma che rimangono sempre delle novità per questo canale dedicato assolutamente alla musica italiana e ai nostri grandi artisti. E quindi bentornati a Disco Rai, la musica scelta su Rai Radio Tutta Italiana. Questa è una settimana che parlerà già moltissimo di Sanremo, del Festival di Sanremo, per l'ospite di oggi e poi per uno speciale che trasmetteremo venerdì con i 6 finalisti di Sanremo Giovani che domenica si contenderanno i 4 posti per Sanremo 2026. Ma iniziamo da oggi. Io sono molto emozionata e molto felice di presentarvi Tommaso Paradiso, perché insomma lo conosco dal suo primissimo album con i De Giornalisti volume 1 e è una persona che all'inizio della sua carriera ho anche frequentato sempre qui in Via Asiago, comunque in ambito professionale, e lo trovo veramente un artista particolarmente accogliente, anche se selettivo, e molto popolare ma anche molto profondo. Non a caso è laureato in filosofia e quindi ha pubblicato il 28 novembre il suo ultimo album, che è Casa Paradiso, e appunto dà proprio il senso dell'accoglienza che ha sia nella musica sia nell'incontro con gli altri, e questa è una caratteristica che trasmette soprattutto con le persone che vivono con lui la musica, prima con i due Marco dei Giornalisti e adesso con una formazione di ben 11 musicisti, tutti veramente di altissimo livello, con il quale poi lui gestisce, crea, vive intensamente il live. Così come sono sicura vivrà intensamente il Festival di Sanremo, e al netto di tutta l'emotività del mondo che gli appartiene, insomma credo che se ha deciso di partecipare al Festival di Sanremo è sicuramente perché ha una canzone molto forte insomma da presentare al suo pubblico. Nel frattempo io, prima di iniziare e prima di addentrarci in Casa Paradiso, dove ci sono insomma delle canzoni a cui sono molto ma molto legata già, tra cui Forse, che è prima nella classifica Air One di questa settimana mentre l'album è quarto nella classifica Fimi, torniamo al brano per eccellenza degli ultimi anni di Tommaso Paradiso, che è veramente una quadra perfetta tra una canzone molto popolare ma una canzone molto profonda. capirete da voi che cos'è. Tra l'altro vi ricordo di andare a rivedere il video, perché proprio racconta questo senso dell'accoglienza che Tommaso, che Tommy ha praticamente da sempre.

0: E allora bentornati a Disco Rai, questo è uno speciale dedicato a Tommaso Paradiso, ma ben arrivato.
1: Grazie.
0: Anche qui.
1: Grazie, come va?
0: Benissimo, ma soprattutto ti volevo chiedere invece,
1: sì,
0: dove ci hai portato con questo album che si chiama Casa Paradiso?
1: Ma...
0: ho visto un logo particolare in alcune controcopertine, insomma ci sono varie edition di questo LP. Tu hai scelto un logo che per i romani ha un'importanza particolare quando si dice casa, no? Cioè le famose case rosse della Garbatella, giusto, quegli atri là. Perché? Se quello risponde un po' allo spirito e all'anima poi di questo album.
1: Beh, innanzitutto Garbatella è un quartiere che rappresenta magnificamente Roma in tutta la sua bellezza, anche la sua popolarità. E Garbatella è un quartiere assolutamente cinematografico, e sai quanto a me piace insomma trattare quei temi, e Garbatella è anche un quartiere in espansione, in riqualificazione più totale. Ci passo tantissimo tempo, ci sono hanno aperto degli ottimi ristoranti, vinerie, insomma è molto molto bello. Quindi per tutti questi motivi abbiamo deciso di fare diciamo anche i video in quel quartiere lì.
0: Beh, così forse è anche il quartiere, non dico più interculturale, però in un certo senso sì, perché è molto radicato nelle sue radici, però anche molto aperto poi a influenze che vengono veramente da tutte le parti del mondo.
1: Garbatella, città aperta.

0: Ecco, a proposito di Città Aperta, io invece parto subito dalla chiusura dell'album. Ho letto che tu dici che l'ultima canzone dei tuoi album è sempre la più bella. Per me nel penultimo era la penultima invece.
1: Ah, vedi, ok.
0: Ecco, Figlia del Mare. Però
1: Figlia del Mare non era l'ultima, scusa.
0: È la penultima.
1: Qual era l'ultima? Non mi ricordo.
0: Adesso la vado a rivedere, non lo so, però mi ricordo che è la penultima. E però questa finisce con Spettacolo. Nata come e soprattutto perché?
1: Nata il martedì mattina, vado a chiacchierare con la mia psicologa, no? E quindi adesso, prima facevo ogni martedì, adesso era un po' meglio, quindi ho... E c'è questo percorso fantastico che faccio da casa mia, lei sta in centro, quindi prendo il monopattino da casa e arrivo lì. E nei mesi invernali è meraviglioso sia d'estate che d'inverno, perché d'estate vado in maglietta e me la godo, il sole, la vita è viva che esiste l'estate. Ma d'inverno ha il suo fascino, perché appunto mi metto questo piumone grosso grosso che mi riscalda, gli occhiali praticamente da sci, quelli a specchio, no? E mi faccio questo percorso. Un giorno ho chiamato un mio amico che si chiama Filippo Ferrari, che tu conosci peraltro.
0: Conosco?
1: Beh, sì, perché lavora a Rolling Stone, vabbè, da rivista. E dico, insomma, parliamo sempre di scemenze e di chiacchiere, mandai questo messaggio, ho detto: ma io mi sento proprio invincibile quando sto con sto piumino al monopattino, e mi sembrava un supereroe. E quindi da lì, questo semplice pensiero detto a questo amico, è nata questa canzone.

0: sì, no, non dico c'è un po' il canto delle piccole cose in quest'album, però più che negli altri, cioè hai esaltato un po' quelle che sono le cose anche della quotidianità che adesso hanno assunto per te un significato, forse un significante completamente diverso rispetto a prima.
1: È un tema filosofico, questo è un grande tema filosofico.
0: E quindi che, è casa tua.
1: Esatto,
0: però.
1: Perché era una delle grandi lezioni che si facevano all'università con i professori è la disputa sugli universali, cioè ci sono filosofi che pensano che ci siano degli universali temi, grandissime questioni, no? Che poi vanno a finire anche nella metafisica, dalle quali poi si arriva al concetto particolare, quindi anche alla piccola cosa. Io stesso la sto ovviamente banalizzando, semplificando per rendere questa considerazione più simpatica, se no una.
0: E invece
1: c'è chi pensa che proprio il percorso sia esattamente il contrario, cioè l'opposto, diametralmente l'opposto, cioè che quindi dalle piccole cose poi puoi ottenere grandi riflessioni. E questo disco parte dalle piccole cose per arrivare anche a grandi riflessioni,
0: anche a soluzioni a cui noi non avevamo pensato forse, e invece sono quelle che servono, no? Forse, cioè è una canzone dedicata anche a me,
1: sì,
0: perché insomma in alcune cose sono stata troppo impostata per tanti anni, adesso sono cambiata, lo sai.
1: Si vede.
0: Sì, sì. Sono cambiata.
1: Cioè, si vede, conosco da una vita ormai.
0: No, vabbè, però gli ultimi anni non ci siamo frequentati più di tanto, però se ti ricordi quella impostazione iniziale così, io sono molto la persona di forse, che però a un certo punto pensa che era meglio risolverla con un po' più di calore e intimità, calore. No?
1: Esatto,
0: diciamo
1: esatto.
0: Un abbraccio per essere filosofici.
1: Sì, esatto, un abbraccio, rimaniamo sull'abbraccio. Sì, un po' più di. Io vedo proprio sì, del nervosismo che poi coincide sempre con un poco calore umano, capito? Le persone un po' più rigide, però non è che faccio una colpa, ognuno ragazzi purtroppo, per fortuna si vede le sue situazioni, però dico che ogni tanto la mancanza proprio di affetto, anche fisico, può tramutarsi in un accelerato per nervosismo.
0: Ma ecco, invece uno si dedica di più al calore umano, che poi in realtà sono anche i bambini a restituirci, adesso sono nipote di 4 anni, quindi dai che proprio sono completamente sciolta.

0: invece è il tuo incontro in questo caso anche con Setac, che non è soltanto insomma un duetto, è
1: una storia d'amore.
0: Ma sì, beh, no, non sapevo.
1: Beh no, se l'amicizia al suo, diciamo, al suo massimo livello, comunque l'amicizia è un sentimento profondissimo e d'amore, cioè quindi quello si parla. È un ragazzo, scusate, sono, è un po' inverno anche per me, è un ragazzo con cui vivo tanti momenti della mia vita da tanti anni. Non suoniamo insieme, spesso vado a suonare io ogni nei suoi concerti da chitarra, lui invece è proprio, suona tutto il mio tour da ormai due tour almeno che si fa. È una storia che ci vede nascere proprio come musicisti a Roma, nel famoso Lian Club di San Lorenzo, dove tutti i lunedì le piccole band andavano lì a suonare liberamente, ci si iscriveva. Lui suonava in un gruppo che si chiama Greenwich, io in un gruppo che si chiama Cosmo Radio, e da lì è nata questa amicizia che è durata nei secoli.
0: Che poi va a rappresentare il tuo, diciamo, gruppo esteso di 11 musicisti che ti hanno accompagnato negli ultimi tempi nei live e che ti accompagneranno, l'hai annunciato, quindi sì, più o meno sia lo stesso.
1: Mi hanno vietato i fan, dice, oh, mi raccomando, erano preoccupati, ma mi raccomando, ma siete la band? Sì, tranquillo, non cambiamo nessuno.
0: Nel tour che inizierà il 15 aprile a Gorizia e poi insomma continuerà fino al 30 aprile a Napoli, per dire che comunque è vero che tu produci canzoni, le scrivi, pensi comunque all'album, però insomma hai sempre quella impostazione volta sempre a creare poi un live che sappia esaltare queste canzoni.
1: Ci dobbiamo, a un certo punto, tutto questo lavoro che si crea attraverso i dischi e il rapporto con le persone che l'ascoltano poi deve finire in una grande festa, quindi deve rivolgersi poi per celebrare questo nostro rapporto che c'è tra, appunto, chi la scrive, la stessa musica, quelli che l'ascoltano, e questa grande celebrazione sono i concerti, dove si mischiano tantissime sensazioni di contrastanti, stavo per dire contrastanti, ma non più di tanto, perché alla fine è una grande, alla fine è tutto all'insegna della grande euforia e della grande emozione.
0: Che, e poi chi mi domanda, ma Tommaso Paradiso è nato come artista televisivo? Decisamente no. Radiofonico, la frequentava la radio, frequentavi anche insomma molto Radio Rai, eri un bravissimo conduttore, tra l'altro quando ti sei cimentato qualche volta in delle dirette anche per noi nelle neonate radio, che adesso sono quelle digitali, però la tua dimensione è proprio quella dell'accoglienza e del locale, che poi è diventato un circo massimo, locale un po' più grande, però insomma.
1: Ma anche il tour diventa un'espansione di casa, cioè anche i palazzetti diventano, cioè quando salgo sul palco non c'è un grande abbraccio, non c'è adesso guardate, adesso vedete qua io canto per cavoli miei, basta, io molti lo fanno è perché ognuno si deve vivere il live come vuole, io invece me lo vivo come un grande abbraccio.
0: Però tu hai sempre cercato anche poi di fare gruppo, no? Io mi ricordo nei primi tempi in cui venivi, offrivi anche il vino in diretta, cioè insomma c'era così, tu comunque cercavi di aggregare. Oppure mi ricordo una volta, a proposito di Casa Paradiso, quando ho letto il titolo, io mi ero trasferita da poco a Viale Carso,
1: sì,
0: cioè
1: mi
0: sono
1: pensata, proprio,
0: adesso non so più, allora dico, guarda Tommaso, io mi trovo proprio strana in questo quartiere, non ti preoccupare, appena c'ho tempo ti accompagno io a farti vedere tutta la zona e
1: certo,
0: come si vive in questa zona qua, perché tu insomma non soltanto crei, cioè la tua casa è un po' una metafora, ma cerchi anche di mettere a proprio agio le persone.
1: Adesso,
0: no?
1: Appena adesso, tanto ti ringrazio perché hai detto delle parole stupende che mi riempiono il cuore, non è assolutamente banale, scontato, ma quello che hai fatto, quello che hai detto, veramente ti ringrazio. Però mi ha appena mandato un messaggio adesso a Imone dei Fast Animal and Slow Kids e ho detto, senti, sono a Roma, dove posso andare? Gli ho prenotato adesso, mentre stavo in diretta gli ho prenotato il ristorante, cioè quindi
0: esatto, cioè proprio... questo è sempre stato Tommaso, no, mi fa piacere che lo continui ancora a fare, ma vedo che dalle persone che frequenti insomma l'ultimo festival c'è stato Olly e tu poi sei andato da Olly e quindi io vedevo, eravamo lì nel live, che insomma hai creato subito casa anche con loro, poi te le scegli le persone, non è che sei insomma
1: guarda, c'è un po' un'affinità che si crea quasi automaticamente con alcune persone, perché non sono d'accordo sul fatto che dobbiamo essere tutti amici, no,

0: Alcuni ti trovi meglio, con altri non è che non ti trovi peggio, e con altri non scoppia quella scintilla. Ma non è perché ti stai antipatico, attenzione, è perché c'è proprio una questione di affinità. E ho visto che questo ragazzo, insomma, è molto affine al sottoscritto, anche ci divertiamo. E poi c'ha 20 anni meno di me, quindi voglio dire, per me anche mi fa sentire anche, vabbè, io forse sono ancora più piscato di lui, ti vado a dire che sono nelle serate giuste, sono ancora più piscato di lui.
1: Sì, ma infatti adesso questa cosa del Tommaso, sentivo prima Federale dire no, perché adesso Tommaso Roliadiso è diventato più maturo,
0: no, più
1: dico no, guarda che il volume 1 dei giornalisti era vecchissimo, cioè attenzione, quindi
0: esatto.
1: Forse stare, anche perché si dice che dopo i 25 anni inizia il rimbambimento, quindi tu stai tornando bambino, poi ti alleni anche con Anna. Sul nome ci avevo scommesso, perché
0: sì,
1: ho
0: pensato,
1: Anna e Marco credo che sia. No, non c'entra niente.
0: Carolina ha detto amore, scelgo io, fatto, certo amore scegli tu. E Anna, poi felicità totale, perché poi Anna è anche mia nonna, si chiama Marianna in realtà, però quindi mia madre è ancora più felice.
1: Mia nonna Anita. Ah. Però no, io invece romanticamente avevo pensato subito, la canzone che tu sceglievi sempre nelle playlist.
0: Ce la mettiamo.
1: Vabbè,

0: filtrare le parole.
1: Allora, un'unica domanda che ti faccio per chiudere è, insomma, Casa Paradiso sembra già pronto come titolo, perché tu, non so se Olly ti ha raccontato che in questo circo fantoziano dove tu andrai tra qualche settimana, forse insomma ci incontreremo anche lì, perché ne ho fatti 15, forse vado per i 16, e adesso si creano degli ambienti dove, oltre allo spettacolo, alle interviste, così si possono fare cose, e sembra una cosa creata proprio apposta per te, capito?
2: E aprirò la mia Casa Paradiso.
1: Voglio capire, esatto, da te, mi voglio garantire, cioè, perché così deciderò, allora, decido se venire o non venire,
2: no,
1: anche io.
2: Ti dico la verità, sto raccogliendo il meno informazioni possibili, perché voglio andare lì proprio da...
1: Non vuoi organizzare after show?
2: No, allora...
1: Guarda, noi confidiamo
2: delego,
1: in te.
2: Delego a chi sa fare lo meglio di me. Io però metterò tutto il mio cuore, sia nelle cose serie, sia nelle cazzate.
1: Allora io faccio un appello. No, quelli non sono cazzate, quelli sono
2: nelle cazzate
1: mica...
2: Aspetta,
1: capito?
2: Nelle cazzate pure. A me piace la cazzata, cioè, non l'ho detto in senso dispregiativo, cioè a me la vivere in maniera un po' cazzeggiona a me diverte sempre.
1: Perché poi si possono incastrare musiche, incontri, persone, altri artisti, così eccetera, e quelle,
2: e forse quelle cose tipo... magari ti fanno anche un po' levare l'ansia, che se sei tutto il giorno a non fare niente, magari stai fermo, dico io ci penso.
1: No, ma non c'è ansia assolutamente, stai tranquillo, perché sarà la tua dimensione naturale.
2: No, perché
1: naturale.
2: Io sono abituato, cioè io in televisione ci sono stato tante volte, però voglio dire, quella cosa è un'altra roba. E poi, come dicevi tu all'inizio della nostra chiacchierata, il mio live sono 20 anni che suono, capito, nei club, nei palasport, ho iniziato nei piccoli posticini, quindi so esprimermi come una, tu mi hai visto poi dal vivo, cioè io corro e sudo, salto, zompo, faccio 2 ore di concerti, invece là, capito, è tutta una cosa diversa, dove devo andare là, microfonino.
1: No, lo potrei fare anche su quel palco e poi avrai una botta d'adrenalina dall'orchestra, perché quella, cioè ti suggerisco di utilizzarla al meglio.
2: Allora ce la godremo.
1: E poi io, conoscendo Tommaso, credo che abbia proprio un pezzone, perché altrimenti nulla l'avrebbe smosso dal divano di casa per insomma affrontare una cosa del genere.
2: Chissà.
1: Che ci metterà gran cuore. Vabbè, poi l'after show mi organizzo allora io con i tuoi, vai,
2: va bene.
1: Poi ti prendiamo, ti rapiamo, ti portiamo fuori.
2: Basta
1: per organizzare qualche after show storico.
2: Basta che non mi fate fare il matto, perché poi quelle sono 5 sere dove devo stare in diretta, mica posso arrivarci come col faccione da caciotta.
1: Come facciamo noi, 2-3 settimane prima, riposo proprio forzato, solo film e ascolti
2: e
1: si fa.
2: E ti sane.
1: E ti sane.
2: Va bene, grazie
1: Tommaso
2: grazie
1: Paradiso.
2: A voi. Ciao.

E allora, grazie a Tommaso Paradiso. Ogni volta, insomma, i nostri incontri sono sempre particolari e pieni sicuramente di affetto. Allora, io vi ricordo allora questa prima parte del tour Palasport 2026. Si inizia il 15 aprile a Gorizia con la data 0, il 18 aprile e il 19, due date a Roma al Palazzetto dello Sport, e poi il 22 aprile all'Unipol Forum di Milano, il 23 aprile a Torino, all'Inalpi, il 25 aprile a Bologna, il 26 aprile a Padova, il 28 aprile a Firenze e il 30 aprile per il momento si chiude a Napoli al Pala Partenone, ma credo che insomma le date saranno molte molte di più. E io vi invito proprio ad andare a vedere un live di Tommaso Paradiso. Io insomma che l'ho conosciuto con i dei giornalisti nei piccoli club, perché comunque è sempre un'esperienza particolare, dove le canzoni che voi avrete già in testa, che canterete, insomma che vivrete con lui, assumono anche un connotato molto più intenso ed anche molto più divertente, insomma, perché Tommaso sa essere tutte e due le cose. E allora vi ricordo l'appuntamento sempre alle 13 e replica alle 19 per venerdì, con una puntata speciale per con i sei finalisti di Sanremo Giovani e poi tantissime altre sorprese nelle prossime puntate fino al giorno di Natale. Poi ci fermeremo appunto qualche giorno qui su Rai Radio Tutta Italiana, ma torneremo prestissimo insomma per raccontarvi quella che è la musica che gira intorno, ma soprattutto tra la musica che gira intorno, la musica scelta di Disco Rai. Ogni band da Maria Cristina Zoppa. Muah!

tardi pensandoti. Vorrei solo che fossi qui. Ti ho vista con lui, sembrava incazzata. Soltanto io posso farti arrabbiare. Ti porto con me, macchina blindata. Così nessuno ora ti può toccare. Io faccio la guerra per te. Salto

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

volte certo capita anche a me di non avere voce per parlare o per cantare, ma in fondo mi conosco, sbaglio tutti i tempi. Non era questo forse il migliore per i miei silenzi? E lo capisco bene mentre io ti guardo arrivare da un cielo terso e limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore. Mi chiedo dove mai sia finito il sole. Oggi che il cielo azzurro è troppo azzurro e non c'è macchia gialla neanche immaginare, ma se guardo in basso e vedo te in un istante, poi capisco che è finito dentro te proprio quel sole. E adesso è il momento in cui vorrei cantare, ritrovare la mia voce, quella persa come ho perso il sole. Se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce. Ci saranno altri silenzi, altri tempi da aspettare.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: se è spento un sogno e rido. Allora, o vivo o rido. E poi non rido.
1: Stop, sì.
0: Più! Ciao.

0: Buon pomeriggio. Siete su Rai Radio Tutta Italiana. Un'altra ora in compagnia delle canzoni più belle tutte italiane.
1: Noi due siamo bravi.

la tua faccia non mi lasci mai più, aprimi le braccia.

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 24 luglio. Prime ore del mattino con tempo per lo più asciutto, salvo isolate piogge lungo il versante adriatico tra Puglia e Molise e sui rilievi calabresi. Nel pomeriggio la nuvolosità andrà ad intensificarsi lungo la dorsale appenninica e sulle Alpi orientali, dove non si escludono brevi e localizzati rovesci o temporali. In serata ampio e generale miglioramento su tutto il paese, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Temperature in lieve diminuzione, con valori massimi intorno ai 30-34 gradi sulle zone pianeggianti e interne della penisola. Caldo ancora spiccato invece sulle due isole maggiori, con picchi localmente superiori ai 36-38 gradi nelle aree interne. Venti dai quadranti settentrionali, con rinforzi di maestrale e tramontana su canale d'Otranto, Ionio e canale di Sicilia, dove i mari risulteranno mossi o localmente molto mossi, generalmente poco mossi gli altri mari. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo,

per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

sempre amore, perché le idee sono come le farfalle che non puoi togliergli gli ideali, perché le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali, perché le idee sono voci di madre che credevamo di avere perso, e sono come il sorriso di Dio in questo sputo di universo. Chiamami

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

e davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera, sei fogli che abbiamo riempito

0: e por...
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero le 20 canzoni più trasmesse dalle radio italiane questa settimana. Partiamo dalla classifica dei dischi caldi, che sta proprio bene in questa metà stagione, visto la settimana caldissima appena trascorsa, e partiamo dalla 20ª posizione. È un'amica di Rai Radio Tutta Italiana, un'amica di Disco Rai, in discesa. In 20ª posizione troviamo Businessman con Di Dito nella Piaga, un radio date del 5 giugno, mentre vi indico anche quali sono le canzoni vicinissime alla 20ª posizione. 21ª posizione c'è Mamma no mamma di Madame Stabile, alla 21ª posizione. In discesa Tuca Macarena di Baby K, 22ª. Comuni Immortali alla 23ª posizione di Achille Lauro. Stabile alla 24ª posizione, l'ultima canzone di Giulico Biagio Antonacci. E in discesa anche La testa gira di Fred De Palma con Anitta ed Amy Schilla, un radio date del 27 marzo, sicuramente una delle canzoni che ha caratterizzato e che caratterizza quest'estate, ma in questa settimana è forte discesa. E quindi andiamo alla 20ª posizione dei dischi caldi, cioè Businessman di Tony La Piaga.

saliamo, anche se si tratta di una posizione in discesa, è un radio date recentissimo, 3 luglio, che annuncia quello che sarà un disco speciale di Gianna Nannini con The Featuring per festeggiare la sua lunga e importante carriera. Questo è il primo, uno dei più sentiti, un America Inc., una nuova versione di America con il grandissimo Marrakesh in 19ª posizione.

entry invece in 18ª posizione, non altissima come new entry, ma si tratta di un radiodate importante, quello di Blanco, Los Angeles, per un brano firmato dallo stesso Blanco con Michele Zocca, ma soprattutto con Davide Simonetta e Alessandro Raina, che tanti brani hanno scritto per le classifiche italiane di musica. E quindi new entry questa settimana alla 18ª posizione, e ovviamente la trovate anche nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana.

ritroviamo dopo tante settimane per la prima volta nella classifica dei dischi caldi poesia di Sal da Vinci in forte ascesa, un radio date del 29 maggio, evidentemente anche tutte le numerose partecipazioni nei vari festival di quest'estate di Sal da Vinci, insomma, ha fatto da traino a questa canzone scritta insieme a Federica Abate, autrice anche di Per Sempre Sì, e quindi lo troviamo in 17ª posizione proprio questa settimana.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Non cambia nulla invece questa settimana nella 16ª posizione, troviamo Radio Date abbastanza recente, quello di fine giugno, 26 giugno, Gabri Ponte con Jovanotti che ha iniziato il suo tour all'estero proprio con grande emozione e grande energia, questo invece appunto featuring con Gabri Ponte, anzi Gabri Ponte che ha ospitato Jovanotti in DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

stabile anche la 15ª posizione per questa settimana, lo ricordiamo sempre, un brano pubblicato per il 1º maggio, e dal 1º maggio è sempre nelle prime 20 posizioni. Parliamo di Fulminacci con Maledetto Me.

forte discesa invece questa settimana, una canzone di J-Ax che veramente va su e giù per questa classifica estiva, anche abbastanza velocemente acquistando e poi perdendo posizioni, una canzone pubblicata a fine maggio, quindi già una canzone diciamo da diverse settimane in classifica, e per le classifiche estive insomma non sempre si resiste tutto questo tempo. Quindi 14ª posizione per i dischi caldi c'è Ippi Yaho, perché anche no, il country pop di J-Ax.

musicale in 13ª posizione, Wild Girl Vastet di Anna, è una radio date di fine giugno, anche lei protagonista di questa estate, quindi 13ª posizione per Anna.

continua a scendere invece una canzone che solo qualche settimana fa era prima nella classifica, proprio nella top 10 della top week di Rai Radio Tutta Italiana. Questa settimana lo troviamo in 12ª posizione, Irama con Cabana.

due canzoni che vedono Jovanotti duettare con altri artisti. In questo caso è una canzone di Jovanotti che conquista la vetta della classifica dei dischi caldi in 11ª posizione, ed è il duetto con Alfa che sta caratterizzando moltissimo quest'estate, 22 maggio soprattutto, molto ma molto usato sui social, soprattutto quando siete all'aperto, insomma c'è questo vento che proprio vi tira, che vi ispira, è quello di Jovanotti con Alfa, appunto, che conquistano la vetta della classifica dei dischi caldi con Buon Vento. Ovviamente tra qualche ora troverete sempre qui in rotazione su Rai Radio Tutta Italiana anche la Top 10, e qui c'è qualcosa di interessante che sta succedendo anche nelle prime 10 posizioni della classifica delle canzoni più ascoltate di quest'estate, che sta prendendo veramente corpo e sta definendo quali sono i suoni e i colori di quest'estate 2026 per la musica italiana. Ogni band da Maria Cristina Zappa, a tra poco con la Top 10.

Se Cristo si è fermato a deboli, a colpa de cue. Certo, non è da nostra, noi la volimmo bene, l'avimmo preparato, una festa grande, grande.

0: Buon pomeriggio. Siete su Rai Radio Tutta Italiana. Un'altra ora in compagnia delle canzoni più belle tutte italiane.
1: È uno di quei giorni che ti prende la malinconia, che fino a sera non ti lascia più. La vede troppo scossa ormai, la prego e penso fra di me.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E allora ci siamo, bentornati dopo la classifica dei dischi caldi di qualche ora fa. Siamo invece alla classifica, alla top 10 di questa settimana. Questa è una classifica di svolta perché definiamo proprio quelle che sono le canzoni più amate di quest'estate. Siamo a metà percorso, tra l'altro proprio in questi giorni è iniziato anche il Team Summer Hits, dove vedete moltissimi di questi artisti protagonisti dell'estate italiana, e quindi si vanno delineando quelle che sono le canzoni regina dell'estate, che poi verranno premiate in realtà a settembre all'Arena di Verona come di consuetudine. Ma comunque ci saranno poi varie classifiche, ne parleremo a settembre, però diciamo che siamo proprio nel mezzo del cammin di nostra classifica, e in questo caso appunto parliamo della top 10 di questa settimana, che segna proprio un po' la metà della stagione estiva per i cantanti. Tra l'altro ci sono canzoni uscite anche proprio in queste ore che potrebbero conquistare la classifica, quindi ad esempio come La città degli angeli di Achille Lauro. Quindi ci sono delle novità anche nel cuore dell'estate, e questa diciamo è di sé per sé una novità, visto che la maggior parte prima uscivano a giugno. Invece si continua a produrre, si continua a fare uscire canzoni molto interessanti, tra l'altro anche Più in alto di Bert è molto molto bella ed è lei molto quotata anche per raggiungere velocemente il Festival di Sanremo, e le trovate ovviamente tutte nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana. Allora partiamo dalla decima posizione, in discesa, anche se veramente da tante settimane nella top 10. Tu cosa fai questa sera, Noemi?

nona posizione della classifica della top 10 per la top week, cioè le canzoni più ascoltate e più trasmesse da tutte le radio italiane, abbiamo una canzone che sta veramente caratterizzando quest'estate e la troviamo tra l'altro come colonna sonora di tantissimi servizi televisivi dedicati all'estate non a caso, ed è Summer Funk di Francesco Gabbani.

Ottava posizione per l'artista rivelazione di quest'anno del Festival di Sanremo, parliamo di Saif con Buona Domenica, è un brano che dura veramente da tante settimane nella top 10, è pubblicato il 1° maggio e quindi ecco lo ascoltiamo, anche lui molto ma molto amato, molto suonato, molto ballato, Saif con Buona Domenica.

0: domenica.
1: Settima posizione con un brano anch'esso pubblicato il 1° maggio, il protagonista appunto del concertone, resiste nella top 10 e quindi ha comunque un'ottima posizione anche lei. In settima posizione Gaia con Bot.

E qui salgono in sesta posizione Emma con Fabi Fibra. Questo è molto interessante perché è un incontro nuovo soprattutto per Emma, e quindi un esperimento che sta riuscendo davvero molto bene, una canzone molto amata anche su Rai Radio Tutta Italiana, Antidroga, Emma con Fabi Fibra.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Abbiamo puntato molto anche su una canzone che sale nella nostra playlist e sale anche nella playlist di tutte le Rai radio italiane, poi non mi piace tanto chiamarle playlist, le canzoni più amate, più trasmesse, più curate, capite anche, come una canzone che, come vi ho detto spesso, non ha assolutamente nulla a che vedere con l'estate, ma ha dei suoni, anche dei cori molto ma molto belli. Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, quindi bravi, perché non hanno, diciamo, ceduto al mood estivo, anche se è un mood che a noi piace moltissimo, ma insomma una canzone che rincuora e che riscalda, ecco, l'anima, davvero molto bella. Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni.

quinta posizione per Tommaso Paradiso, che ha iniziato proprio questa settimana il suo lungo tour e tra l'altro si rifugia spesso, come vediamo sui social, anche negli hotel per prepararsi proprio a queste serate in cui si scatena e quindi si agita sul palco, ma nel frattempo a agitare Coca-Cola, il titolo della canzone che l'ha portato stabilmente alla quarta posizione della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane.

Oh, e questa settimana il podio della top 10 è tutto in salita, anche se sono tre canzoni che veramente rappresentano il gusto, il sapore di quest'estate 2026. Parliamo della terza posizione, un super amico di Rai Radio Tutta Italiana, che ritroverete anche nelle clip sui nostri social. Abbiamo incontrato anche per i Team Summer Hits, e parlo di Samurai J, in terza posizione in salita dall'album Amatore con Flamenco Paranoia.

seconda posizione una canzone dai gusti veramente estivi, Partenope, sono Mark & Cremon, Serena Brancale e The Colors, quindi insomma un'unione quella di Mark & Cremon con Serena Brancale e The Colors che porta a far salire questa canzone fino alla seconda posizione.

annunciato insomma dei tour, un tour negli stadi anche per l'anno prossimo, ma diciamo che raccolgono veramente i favori del grandissimo pubblico anche in maniera molto molto trasversale. Lo raccolgono sia dal vivo e sia discograficamente, perché ogni loro nuova canzone veramente entra per vari motivi nella vita delle persone, da ricordi che in realtà insomma racconta la vita veramente privata e delicata anche di una malattia in famiglia, a canzoni come Giovani Wannabe che hanno fatto divertire il pubblico e soprattutto i ragazzi, a questa canzone che invece sta animando questa caldissima estate italiana. Adesso Riscusa lo sento, parlo dei Pinguini Tattici Nucleari, e quindi a loro va il podio di questa top 10 di questa settimana. Ogni bene da Maria Cristina Zoppan, e questa top 10 ve la riproponiamo durante un po' tutta la settimana, proprio per darvi il gusto, il sapore, il colore, anche il refrigerio che può arrivare da queste canzoni che rappresentano un po' il momento che stiamo vivendo. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa.

senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorata, e adesso guardati, sei tutta bagnata. E piove, Madonna come piove, sulla tua testa e l'aria si rinfresca. E pioverà fin quando la terra non sarà di nuovo piena e poi si rasserena. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Senti le gocce che battono sul tetto, senti il rumore girandoti nel letto. Rinascerà, sta già nascendo ora. Senti che piove e il grano si matura, e tu diventi grande e ti fai forte. E quelle foglie che ti sembravano

0: ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 24 luglio. Prime ore del mattino con tempo per lo più asciutto, salvo isolate piogge lungo il versante adriatico tra Puglia e Molise e sui rilievi calabresi. Nel pomeriggio la nuvolosità andrà ad intensificarsi lungo la dorsale appenninica e sulle Alpi orientali, dove non si escludono brevi e localizzati rovesci o temporali. In serata ampio e generale miglioramento su tutto il paese, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Temperature in lieve diminuzione, con valori massimi intorno ai 30-34 gradi sulle zone pianeggianti e interne della penisola. Caldo ancora spiccato invece sulle due isole maggiori, con picchi localmente superiori ai 36-38 gradi nelle aree interne. Venti dai quadranti settentrionali, con rinforzi di maestrale tramontana su canale d'Otranto, Ionio e canale di Sicilia, dove i mari risulteranno mossi o localmente molto mossi, generalmente poco mossi gli altri mari. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Disco RAI, la musica scelta.
3: E allora ci siamo, estate 2026, su Rai Radio Tutta Italiana ci sono le repliche di puntate di Disco Rai che hanno visto protagonisti i grandi artisti italiani. Con grande fiducia e in alcuni casi con grande amicizia sono venuti a trovarmi proprio qui negli studi di Via Asiago 10 e proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana abbiamo raccontato a lungo quelli che sono i loro lavori recentissimi. Quindi riascoltiamo ad esempio le puntate con Ernia, con Caparezza, con Tropico, con Serena Brancale, Mannarino, Rancore, Fulminacci, Tommaso Paradiso, Subsonica, Dito nella Piaga, Samurai J, Leo Gassman e tantissimi, veramente tanti artisti che ci hanno tenuto compagnia in questa prima lunga edizione di Disco Rai, la musica scelta, che torna anche in questa estate con delle repliche, ma che rimangono sempre delle novità per questo canale dedicato assolutamente alla musica italiana e ai nostri grandi artisti. E quindi bentornati a Disco Rai, la musica scelta su Rai Radio Tutta Italiana. Questa è una settimana che parlerà già moltissimo di Sanremo, del Festival di Sanremo, per l'ospite di oggi e poi per uno speciale che trasmetteremo venerdì con i sei finalisti di Sanremo Giovani che domenica si contenderanno i quattro posti per Sanremo 2026. Ma iniziamo da oggi. Io sono molto emozionata e molto felice di presentarvi Tommaso Paradiso, perché insomma lo conosco dal suo primissimo album con i dei giornalisti volume 1 e è una persona che all'inizio della sua carriera ho anche frequentato sempre qui in Via Asiago, comunque in ambito professionale, e lo trovo veramente un artista particolarmente accogliente, anche se selettivo, e molto popolare ma anche molto profondo. Non a caso è laureato in filosofia e quindi ha pubblicato il 28 novembre il suo ultimo album, che è Casa Paradiso, e appunto dà proprio il senso dell'accoglienza che ha sia nella musica sia nell'incontro con gli altri, e questa è una caratteristica che trasmette soprattutto con le persone che vivono con lui la musica, prima con i due Marco dei giornalisti e adesso con una formazione di ben 11 musicisti, tutti veramente di altissimo livello, con il quale poi lui gestisce, crea, vive intensamente il live. Così come sono sicura vivrà intensamente il Festival di Sanremo, e al netto di tutta l'emotività del mondo che gli appartiene, insomma credo che se ha deciso di partecipare al Festival di Sanremo sicuramente perché ha una canzone molto forte insomma da presentare al suo pubblico. Nel frattempo, io prima di iniziare e prima di addentrarci in Casa Paradiso, dove ci sono insomma delle canzoni a cui sono molto ma molto legata già, tra cui forse che è prima nella classifica Air One di questa settimana, mentre l'album è quarto nella classifica Fimi, torniamo al brano per eccellenza degli ultimi anni di Tommaso Paradiso, che è veramente una quadra perfetta tra una canzone molto popolare ma una canzone molto profonda. capirete da voi che cos'è. Tra l'altro vi ricordo di andare a rivedere il video, perché proprio racconta questo senso dell'accoglienza che Tommaso, che Tommy ha praticamente da sempre.

0: E allora bentornati a Disco Rai, questo è uno speciale dedicato a Tommaso Paradiso, ma ben arrivato.
1: Grazie.
0: Anche qui.
1: Come va?
0: Benissimo, ma soprattutto ti volevo chiedere invece,
1: sì,
0: dove ci hai portato con questo album che si chiama Casa Paradiso?
1: Ma...
0: ho visto un logo particolare in alcune controcopertine, insomma ci sono varie edition di questo LP. Tu hai scelto un logo che per i romani ha un'importanza particolare quando si dice casa, no? Cioè le famose case rosse della Garbatella, giusto, quegli atri là. Perché? Se quello risponde un po' allo spirito e all'anima poi di questo album.
1: Beh, innanzitutto Garbatella è un quartiere che rappresenta magnificamente Roma in tutta la sua bellezza, anche la sua popolarità. E Garbatella è un quartiere assolutamente cinematografico, e sai quanto a me piace, insomma, trattare quei temi. E Garbatella è anche un quartiere in espansione, in riqualificazione più totale. Ci passo tantissimo tempo, ci sono hanno aperto degli ottimi ristoranti, vinerie, insomma è molto molto bello. Quindi per tutti questi motivi abbiamo deciso di fare, diciamo, anche i video in quel quartiere lì.
0: Beh, così forse è anche il quartiere, non dico più interculturale, però in un certo senso sì, perché è molto radicato nelle sue radici, però anche molto aperto poi a influenze che vengono veramente da tutte le parti del mondo.
1: Garbatella, città aperta.

0: Ecco, a proposito di Città Aperta, io invece parto subito dalla chiusura dell'album. Ho letto che tu dici che l'ultima canzone dei tuoi album è sempre la più bella, per me nel penultimo era la penultima invece.
1: Ah, vedi, ok.
0: Ecco, Figlia del Mare. Però,
1: Figlia del Mare non era l'ultima, scusa.
0: Era la penultima.
1: E qual era l'ultima? Non mi ricordo.
0: Adesso la vado a rivedere, non lo so, però mi ricordo che era la penultima. Però questa finisce con Spettacolo. Nata come e soprattutto perché?
1: Nata il martedì mattina, vado a chiacchierare con la mia psicologa, no? E quindi adesso, prima lo facevo ogni martedì, adesso era un po' meglio, quindi io... E c'è questo percorso fantastico che faccio da casa mia, lei sta in centro, quindi prendo il monopattino da casa e arrivo lì. E nei mesi invernali è meraviglioso sia d'estate che d'inverno, perché d'estate vado in maglietta e me la godo, il sole, la vita è viva che esiste l'estate. Ma d'inverno ha il suo fascino, perché appunto mi metto questo piumone grosso grosso che mi riscalda, gli occhiali praticamente da sci, quelli a specchio, quelli, no? E mi faccio questo percorso. Un giorno ho chiamato un mio amico che si chiama Filippo Ferrari, che tu conosci peraltro.
0: Conosco?
1: Beh, sì, perché lavora,
0: che non mi ricordo.
1: Lavora a Rolling Stone, vabbè, la rivista. E dico, insomma, parliamo sempre di scemenze e di chiacchiere, mandai questo messaggio e ho detto: ma io mi sento proprio invincibile quando sto con sto piumino al monopattino, e mi sembrava un supereroe. E quindi da lì, questo semplice pensiero detto a questo amico, è nata questa canzone.

0: così, no, non dico c'è un po' il canto delle piccole cose in quest'album, però più che negli altri, cioè hai esaltato un po' quelle che sono le cose anche della quotidianità che adesso hanno assunto per te un significato, forse un significante completamente diverso rispetto a prima.
1: È un tema filosofico, questo è un grande tema filosofico.
0: E quindi
1: che,
0: è casa tua.
1: Esatto,
0: però.
1: Perché era una delle grandi lezioni che si facevano all'università con i professori è la disputa sugli universali, cioè ci sono filosofi che pensano che ci siano degli universali temi, grandissime questioni, no? Che poi vanno a finire anche nella metafisica, dalle quali poi si arriva al concetto particolare, quindi anche alla piccola cosa. Io stesso la sto ovviamente banalizzando, semplificando per rendere questa considerazione più simpatica, se no.
0: E invece
1: c'è chi pensa che proprio il percorso sia esattamente il contrario, cioè l'opposto, diametralmente l'opposto, cioè che quindi dalle piccole cose poi puoi ottenere grandi riflessioni, e questo disco parte dalle piccole cose per arrivare anche a grandi riflessioni,
0: anche a soluzioni a cui noi non avevamo pensato forse, e invece sono quelle che servono, no? Forse, cioè è una canzone dedicata anche a me,
1: sì.
0: Perché insomma in alcune cose sono stata troppo impostata per tanti anni, adesso sono cambiata, lo sai.
1: Si vede.
0: Sì, sì. Sono cambiata.
1: Cioè, si vede, conosco da una vita ormai.
0: No, vabbè, però gli ultimi anni non ci siamo frequentati più di tanto, però se ti ricordi quella impostazione iniziale così, io sono molto la persona di Forse, che però a un certo punto pensa che era meglio risolverla con un po' più di calore e intimità, calore. No?
1: Esatto,
0: diciamo
1: esatto.
0: Un abbraccio per essere filosofici.
1: Sì, esatto, un abbraccio, rimaniamo sull'abbraccio. Sì, un po' più di. Io vedo proprio sì, del nervosismo che poi coincide sempre con un poco calore umano, capito? Le persone un po' più rigide, però non è che faccio una colpa, ognuno ragazzi purtroppo, per fortuna si vede le sue situazioni, però dico che ogni tanto la mancanza proprio di affetto, anche fisico, può tramutarsi in un accelerato nervosismo.
0: Ecco, invece uno si dedica di più al calore umano, che poi in realtà sono anche i bambini a restituirci. Adesso sono nipote di 4 anni, quindi dai, che proprio sono completamente sciolta.

0: come fanno i rapper invece il tuo incontro in questo caso anche con Setac, che non è soltanto insomma un duetto, è
1: una storia d'amore.
0: Ma sì, beh, no, non sapevo.
1: Beh no, se l'amicizia al suo, diciamo, al suo massimo livello, comunque l'amicizia è un sentimento profondissimo e d'amore, cioè quindi quello si parla. È un ragazzo, scusate, sono, è un po' inverno anche per me, è un ragazzo con cui vivo tanti momenti della mia vita da tanti anni. Non suoniamo insieme, spesso vado a suonare io nei suoi concerti da chitarra, lui invece proprio suona tutto il mio tour da ormai due tour almeno che si fa. È una storia che ci vede nascere proprio come musicisti a Roma, nel famoso Lian Club di San Lorenzo, dove tutti i lunedì le piccole band andavano lì a suonare liberamente, ci si iscriveva. Lui suonava in un gruppo che si chiama Greenwich, io in un gruppo che si chiama Cosmo Radio, e da lì è nata questa amicizia che è durata nei secoli.
0: Che poi va a rappresentare il tuo, diciamo, gruppo esteso di 11 musicisti che ti hanno accompagnato negli ultimi tempi nei live, che ti accompagneranno, l'hai annunciato, quindi sì, più o meno sia lo stesso.
1: Mi hanno vietato i fan, dice, oh, mi raccomando, erano preoccupati, ma mi raccomando, ma siete la band? Sì, tranquillo, non cambiamo nessuno.
0: Nel tour che inizierà il 15 aprile a Gorizia e poi insomma continuerà fino al 30 aprile a Napoli, per dire che comunque è vero che tu produci canzoni, le scrivi, pensi comunque all'album, però insomma hai sempre quella impostazione volta sempre a creare poi un live che sappia esaltare queste canzoni.
1: Ci dobbiamo, a un certo punto, tutto questo lavoro che si crea attraverso i dischi e il rapporto con le persone che l'ascoltano poi deve finire in una grande festa, e quindi deve rivolgersi poi per celebrare questo nostro rapporto che c'è tra, appunto, chi la scrive, la stessa musica, quelli che l'ascoltano, e questa grande celebrazione sono i concerti, dove si mischiano tantissime sensazioni di contrastanti, ma non più di tanto, perché alla fine è una grande, alla fine è tutto all'insegna della grande euforia e della grande emozione.
0: Che, e poi chi mi domanda, ma Tommaso Paradiso è nato come artista televisivo? Decisamente no. Radiofonico, la frequentava la radio, frequentavi anche insomma molto Radio Rai, eri un bravissimo conduttore, tra l'altro, quando ti sei cimentato qualche volta in delle dirette anche per noi nelle neonate radio, che adesso sono quelle digitali, però la tua dimensione è proprio quella dell'accoglienza e del locale, che poi è diventato un circo massimo, locale un po' più grande, però insomma.
1: Ma anche questi, anche il tour diventa un'espansione di casa, cioè anche i palazzetti diventano, cioè quando salgo sul palco non

0: vi offrivi anche il vino in diretta, cioè insomma c'era così. Tu comunque cercavi di aggregare, oppure mi ricordo una volta a proposito di Casa Paradiso, quando ho letto il titolo, io mi ero trasferita da poco a Viale Carso,
1: sì,
0: cioè
1: bisogna pensare proprio,
0: adesso non
1: sì.
0: so più. Allora dico, guarda, ma io mi trovo proprio strana in questo quartiere. Fa, non ti preoccupare, appena c'ho tempo ti accompagno io a far vedere tutta la zona e certo. come si vive in questa zona qua. Perché tu insomma non soltanto crei, cioè la tua casa è un po' una metafora, ma cerchi anche di mettere a proprio agio le persone. E
1: adesso
0: no?
1: appena adesso, tanto ti ringrazio, hai scritto delle parole stupende che mi riempiono il cuore, e non è assolutamente banale, scontato, ma quello che hai fatto, quello che hai detto, veramente ti ringrazio. Però no, niente però, mi ha appena mandato un messaggio adesso a Imone dei Fast Animal and Slow Kids e ha detto, senti, sono a Roma, dove posso andare? Gli ho prenotato adesso, mentre stavo in diretta, gli ho prenotato il ristorante, cioè quindi...
0: Esatto, cioè proprio... questo è sempre stato Tommaso, no, mi fa piacere che lo continui ancora a fare, ma vedo che dalle persone che frequenti, insomma, l'ultimo festival c'è stato Olly e tu poi sei andato da Olly e quindi io vedevo, eravamo sì. lì nel live, che insomma hai creato subito casa anche con loro, poi te le scegli le persone, non è che sei, insomma...
1: guarda... c'è un po' un'affinità che si crea quasi automaticamente con alcune persone, perché non sono d'accordo sul fatto che dobbiamo essere tutti tutti amici, no, con alcuni ti trovi meglio, con altri non è che non ti trovi peggio, e con altri non scoppia quella scintilla, ma non è perché ti stai antipatico, attenzione, perché c'è proprio una questione di affinità, e ho visto che questo ragazzo insomma è molto affine al sottoscritto, anche ci divertiamo, e poi c'ha 20 anni meno di me, quindi voglio dire, per me anche mi fa sentire anche, vabbè, io forse sono ancora più piscato di lui, ti vado a dire che sono nelle serate giuste, sono ancora più piscato di lui.
0: Sì, ma infatti adesso questa cosa del Tommaso, sentivo prima Federale dire no, perché adesso Tommaso era paradiso, è diventato più maturo,
1: no, più
0: dico no, guarda che il volume uno dei giornalisti era vecchissimo, cioè attenzione, quindi
1: esatto.
0: forse stare, anche perché si dice che dopo i 25 anni inizia il rimbambimento, quindi tu stai tornando bambino, poi ti alleni anche con Anna, sul nome ce l'ho scommesso, perché
1: sì,
0: ho preso, Anna e Marco credo che sia. No, non c'entra niente.
1: Carolina ha detto, amore, scelgo io, faccio, certo amore, scegli tu. E Anna, poi felicità totale, perché poi Anna è anche mia nonna, si chiama Marianna in realtà, però quindi mia madre è ancora più felice.
0: Mia nonna Anita. Ah. Però no, io invece romanticamente avevo pensato subito, la canzone che tu sceglievi sempre nelle playlist.
1: Ce la mettiamo.
0: Che era, vabbè,

0: usare le parole.
1: Allora, un'unica domanda che ti faccio per chiudere è, insomma, Casa Paradiso sembra già pronto come titolo, perché tu, non so se Olly ti ha raccontato che in questo circo fantoziano dove tu andrai tra qualche settimana, forse insomma ci incontreremo anche lì, perché ne ho fatti 15, forse vado per i 16, e adesso si creano degli ambienti dove, oltre allo spettacolo, alle interviste, così si possono fare cose, e sembra una cosa creata proprio apposta per te, capito?
2: E aprirò la mia Casa Paradiso.
1: Voglio capire, esatto, da te, mi voglio garantire, cioè, perché così deciderò, allora, decido se venire o non venire,
2: no,
1: anche io.
2: Ti dico la verità, sto raccogliendo il meno informazioni possibili, perché voglio andare lì proprio da...
1: Non vuoi organizzare after show?
2: No, allora...
1: Guarda, noi confidiamo
2: delego,
1: in te.
2: Delego a chi sa fare meglio di me. Io però metterò tutto il mio cuore, sia nelle cose serie, sia nelle cazzate.
1: Allora io faccio un appello. No, quelli non sono cazzate, quelli sono
2: nelle cazzate mica... Aspetta,
1: capito?
2: Nelle cazzate pure. A me piace la cazzata, cioè, non l'ho detto in senso dispregiativo, cioè a me la vivere, ma vivere in maniera un po' cazzeggiona, a me diverte sempre.
1: Perché poi si possono incastrare musiche, incontri, persone, altri artisti, così eccetera, e quelle,
2: e forse quelle cose magari ti fanno anche un po' levare l'ansia, che se sei tutto il giorno a non fare niente, mi stai fermo, dico io ci penso.
1: No, ma non c'è ansia assolutamente, stai tranquillo, perché sarà la tua dimensione naturale.
2: No, perché io sono abituato, cioè io in televisione ci sono stato tante volte, però voglio dire, quella cosa è un'altra roba. E poi, come dicevi tu all'inizio della nostra chiacchierata, il mio live io sono 20 anni che suono, capito, nei club, nei palasport, neanche ho iniziato nei piccoli posticini, quindi so esprimermi come una, tu mi hai visto poi dal vivo, cioè io corro e sudo, salto, zompo, faccio 2 ore di concerti, invece là, capito, è tutta una cosa diversa, dove devo andare là, microfonino.
1: No, lo potrei fare anche su quel palco e poi avrai una botta d'adrenalina dall'orchestra, perché quella, cioè, ti suggerisco di utilizzarla al meglio.
2: Ora ce la godremo.
1: E poi io, conoscendo Tommaso, credo che abbia proprio un pezzone, perché altrimenti nulla l'avrebbe smosso dal divano di casa per insomma affrontare una cosa del genere.
2: Chissà.
1: Che ci metterà gran cuore. Vabbè, poi l'after show mi organizzo allora io con i tuoi, vai.
2: Va bene.
1: Poi ti prendiamo, ti rapiamo, ti portiamo fuori.
2: Basta
1: per organizzare qualche after show storico.
2: Basta che non mi fate fare il matto, perché poi quelle sono 5 sere dove devo stare in diretta, mica posso arrivarci come col faccione da caciotta.
1: Come facciamo noi, 2-3 settimane prima, riposo proprio forzato, solo film e ascolti
2: e
1: si fa.
2: E si fa
1: e ti sane.
2: Va bene, grazie
1: Tommaso
2: grazie
1: Paradiso.
2: A voi. Ciao.

E allora grazie a Tommaso Paradiso, ogni volta insomma i nostri incontri sono sempre particolari e pieni sicuramente di affetto. Allora io vi ricordo allora questa prima parte del tour Palasport 2026, si inizia il 15 aprile a Gorizia con la data 0, il 18 aprile e il 19, due date a Roma al Palazzetto dello Sport, e poi il 22 aprile all'Unipol Forum di Milano, il 23 aprile a Torino, all'Inalpi, il 25 aprile a Bologna, il 26 aprile a Padova, il 28 aprile a Firenze e il 30 aprile per il momento si chiude a Napoli al Partenone, ma credo che insomma le date saranno molte molte di più. E io vi invito proprio ad andare a vedere un live di Tommaso Paradiso, io insomma che l'ho conosciuto con i dei giornalisti nei piccoli club, perché comunque è sempre un'esperienza particolare dove le canzoni che voi avrete già in testa, che canterete, insomma che vivrete con lui, assumono anche un connotato molto più intenso ed anche molto più divertente, insomma, perché Tommaso sa essere tutte e due le cose. E allora vi ricordo l'appuntamento sempre alle 13, replica alle 19 per venerdì, con una puntata speciale per con i sei finalisti di Sanremo Giovani e poi tantissime altre sorprese nelle prossime puntate fino al giorno di Natale. Poi ci fermeremo appunto qualche giorno qui su Rai Radio Tutta Italiana, ma torneremo prestissimo insomma per raccontarvi quella che è la musica che gira intorno, ma soprattutto tra la musica che gira intorno, la musica scelta di Disco Rai. Ogni band da Maria Cristina Zoppa. Muah!

canterò per te l'ultima canzone.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Vieni, vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi

Vieni. Vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città.

di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, con i magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti,

che nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda

spiaggia a farmi chiedere se io vivo. Basta già a farmi chiedere se io vivo.

fatece largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché supererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi.

però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

sei. È quasi un anno che se ci lasciamo poi ci rimettiamo a ridere dopo le guance rosse, la solita cosa che poi mi fotte.

volte. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio

0: grandi successi di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente è il 1994, vogliamo ricordare quest'anno attraverso le canzoni più suonate alla radio e più vendute e naturalmente attraverso una piccola sintesi dei fatti principali che hanno caratterizzato proprio il 1994. Il 23 gennaio l'anno iniziava con fortunatamente il fallimento di un attentato mafioso nei pressi dello Stadio Olimpico di Roma in occasione della partita di Serie A Roma-Udinese. Una lanciatema parcheggiata in via dei Gladiatori con 120 kg di esplosivo non salta in aria per un difetto del detonatore. Silvio Berlusconi in data 26 gennaio annuncia con il famoso discorso la discesa in campo e quindi la sua scelta di entrare in politica. Il 20 maggio

marzo a Mogadiscio, in Somalia, rimangono uccisi, era il 1994, la giornalista del TG3 Ilaria Alpi e il cameraman Miran Vrovatin. Esce il 22 marzo il primo numero del quotidiano La Voce, diretto da Indro Montanelli, vendendo 450.000 copie in poche ore. Un avvenimento triste dedicato alla Formula 1. Il primo maggio, durante il Gran Premio di San Marino di Formula 1, in un tragico incidente perde la vita il pilota Ayrton Senna. Il 9 maggio del 94 Nelson Mandela diventa il primo presidente nero del Sudafrica. Primo novembre del 94 Pietro Pacciani, coinvolto nei delitti del mostro di Firenze, viene condannato all'ergastolo. E per chiudere, il 6 dicembre del 1994, il giudice simbolo di Mani Pulite, Antonio Di Pietro, si dimette da magistrato. I film più importanti usciti quell'anno: Forrest Gump e poi Il Postino, Quattro matrimoni e un funerale, Il Re Leone per i più piccoli e Perdiamoci di vista. Scomparivano nel 94 Giulietta Masina, il 23 marzo l'attrice e moglie di Federico Fellini, che era morto solo qualche mese prima. Massimo Troisi ci lasciava il 4 giugno. 4 agosto veniva meno Giovanni Spadolini, giornalista, storico e politico, e il 6 agosto scompariva Mister Volare, Domenico Modugno. Wanda Osiris, celebre showgirl, moriva il 12 di novembre. Sanremo del 1994. Il primo posto era per Passerà di Alejandro Baldi, al secondo posto Giorgio Faletti con Signor Tenente e al terzo posto una giovanissima Laura Pausini con Strani Amori. Bene, adesso è proprio la musica che ci accompagnerà per i prossimi 60 minuti. Mi ritorno in mente, torna prestissimo qui sull'unica tutta italiana.

Avete ascoltato? Mi ritorno in mente. Ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.